0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
3: e da parte di Filippo Cotti.
1: Lunedì alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 3.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 2026, il settore giovanile del Bologna approda su Nettuno Bologna 1. Bologna Football Club 1909, Under 20 e Under 18 e Bologna Women, in diretta su Nettuno Bologna 1, in collaborazione con Lavoro Più. Domani alle 11, in diretta dal Granarolo Youth Center, Bologna-Atalanta. Quest'anno il settore giovanile del Bologna è in diretta su Nettuno Bologna 1.
2: Lavoro Più. Work as you play. Play as you work.
3: Nettuno Bologna 1. Coming soon radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
4: Di dirigere il film che aprirà la Fashion Week.
5: Mi sento fortunata.
6: Il premio Oscar Angelina Jolie.
7: Ho il risultato della sua biopsia.
6: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
5: Non so come dirlo a mia figlia.
8: Metta la sua vita in pausa per un po'.
6: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
9: Non gliela daremo vinta.
6: Couture dal 26 agosto al cinema. Quest'estate.
10: È un dinosauro quello.
11: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
12: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
13: Siamo nel passato.
14: Ora che facciamo?
15: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
16: Dobbiamo andare via da qui.
17: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
18: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
19: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
20: Penso che non sia semplicemente una macchina.
18: Può un vuoto essere colmato?
19: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
18: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
20: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
18: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai.
6: A settembre
22: siamo streghe.
6: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
23: Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Sì, è vero.
6: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Anne.
26: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
28: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
29: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
30: A me importa.
31: Coyote versus Acme.
32: Idiota!
31: Al cinema dal 2 settembre.
33: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
34: Nettuno Bologna 1.
35: Nettuno Bologna 1.
36: Nettuno Bologna 1.
37: Nettuno Bologna 1.
38: Sono le 4 e 5 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
3: e da parte di Filippo Cotti.
1: Lunedì alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 5 e un minuto.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1.
1: 2026. Il settore giovanile del Bologna approda su Nettuno Bologna 1. Bologna Football Club 1909, Under 20 e Under 18 e Bologna Women, in diretta su Nettuno Bologna 1, in collaborazione con Lavoro Più. Domani alle 11, in diretta dal Granarolo Youth Center, Bologna-Atalanta. Quest'anno il settore giovanile del Bologna è in diretta su Nettuno Bologna 1.
2: Lavoro Più. Work as you play. Play as you work.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 6:02.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
3: e da parte di Filippo Cotti.
1: Lunedì alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
4: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7:01.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Italia spaccata in due sul fronte meteo, piogge e danni al centro-nord, sole caldo al sud, 4 le regioni in allerta arancione per temporali. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia a causa di allagamenti, frane e torrenti esondati. La regione chiederà lo stato d'emergenza, circa 400 le persone evacuate. In Liguria, dove sono circa 25.000 i fulmini caduti dalla mezzanotte, si registrano allagamenti e numerosi alberi caduti. Disagi anche in Toscana, Massa Carrara, frane e strade chiuse. Salvate 3 persone. Il caldo continua invece ad insistere sul sud della penisola, contrassegnate dal bollino rosso Bari e Palermo. La crisi in Medio Orientale si allarga su un nuovo fronte, durissimo il botta e risposta tra Turchia e Israele dopo che Ankara ha emesso un mandato di arresto internazionale per Netanyahu anche per le azioni contro gli attivisti della flottiglia. Erdogan, dittatore antisemita, replica il premier di Tel Aviv, ma sullo Stato ebraico piovono altre critiche internazionali. Sentiamo Alessandro Cesilin.
8: Il ministro della giustizia turco Gurlek annuncia di aver chiesto all'Interpol di inserire nella sua lista dei ricercati Benjamin Netanyahu e un alto funzionario israeliano Afek Moscovic, sulla scia di un mandato d'arresto spiccato già il mese scorso da una corte penale di Istanbul. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abbordaggio, gli arresti e le presunte violenze delle forze israeliane in acque internazionali nei confronti degli attivisti della flottiglia. Plaude anche la portavoce italiana del movimento Delia, immediata la replica del premier israeliano che definisce il presidente turco Erdogan dittatore antisemita, accusandolo tra l'altro di estendere in Siria la sua aggressione verso Israele. Ma sale l'irritazione globale verso Israele. Australia, Canada e Regno Unito definiscono vergognosa l'archiviazione dell'inchiesta sull'assassinio di 7 volontari 2 anni fa a Gaza. La Polonia convoca l'ambasciatore israeliano e dura protesta in una nota firmata da praticamente tutti i paesi arabi per i nuovi estesi piani di colonizzazione varati in Cisgiordania.
7: Ancora vittime in Ucraina, ci sarebbero almeno 5 morti in un'esplosione che ha colpito un centro commerciale a Kryvyi, città natale del presidente Zelensky. Sul fronte opposto, almeno un civile ha perso la vita in un raid ucraino sulla regione russa di Belgorod. Lunedì prossimo, nuova riunione in videocollegamento dei cosiddetti paesi volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà per l'Italia anche la premier Meloni. È evidente che con Donald Trump credevo che le cose sarebbero state più facili, data la nostra convergenza sull'immigrazione e sulla cultura woke. È andata diversamente. Lo ha ammesso Giorgia Meloni in una lunga intervista al New York Times, in cui tra l'altro ha ripercorso il suo rapporto con il presidente USA fino al gelo degli ultimi mesi. Continuo a credere che l'unità dell'Occidente sia molto importante. Non decido la strategia italiana in base ai miei rapporti personali, ha aggiunto la presidente del Consiglio, non escludendo di riprendere i contatti dopo l'estate. E la Meloni è tornata sui social anche sul tema migranti, dopo che l'Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato che avvierà i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso il nostro paese. Schlein parla di boomerang e di un fallimento del governo. Bisogna conoscere le differenze. Schengen e il patto su migrazione e asilo sono diversi, scrive la premier, che rivendica. Le nuove regole segnano una svolta per l'Italia. Restano critiche le opposizioni, con Meloni, Italia più sola e vulnerabile e un'Europa senza solidarietà, attacca il PD. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, ironizza il leader 5 Stelle Conte. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Nettuno Bologna 1.
9: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
12: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
3: Società da iscrivere?
10: Super Mega Trebo Club.
3: Avete le divise da gioco?
10: Certo, eccole.
3: E cosa volete giocare con quelle lì?
10: Perché cos'è che hanno?
3: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
10: Ma sono nuove.
3: Ma volete giocare con quelle divise lì?
10: Sì, sì.
11: Per la tua squadra non sbagliare, rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
13: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
14: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
15: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
14: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
17: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: 2, 3. Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7:30.
6: 2026. Il settore giovanile del Bologna approda.

0: su Nettuno Bologna 1. Bologna Football Club 1909, Under 20 e Under 18 e Bologna Women, in diretta su Nettuno Bologna 1, in collaborazione con Lavoro Più. Domani alle 11, in diretta dal Granarolo Youth Center, Bologna-Atalanta. Quest'anno il settore giovanile del Bologna è in diretta su Nettuno Bologna 1.
1: Lavoro Più. Work as you play. Play as you work.
2: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
3: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
2: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, playlist 4.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 8 e un minuto. Nettuno Bologna 1, giornale radio.
5: Italia spaccata in due sul fronte meteo, piogge e danni al centro-nord, sole caldo al sud, 4 le regioni in allerta arancione per temporali. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia a causa di allagamenti, frane e torrenti esondati. La regione chiederà lo stato d'emergenza a circa 400 le persone evacuate. In Liguria, dove sono circa 25.000 i fulmini caduti dalla mezzanotte, si registrano allagamenti e numerosi alberi caduti. Disagi anche in Toscana, a Massa Carrara, frane e strade chiuse. Salvate 3 persone. Il caldo continua invece ad insistere sul sud della penisola, contrassegnate dal bollino rosso Bari e Palermo. La crisi in Medio Orientale si allarga su un nuovo fronte, durissimo il botta e risposta tra Turchia e Israele dopo che Ankara ha emesso un mandato di arresto internazionale per Netanyahu anche per le azioni contro gli attivisti della flottiglia. Erdogan, dittatore antisemita, replica il premier di Tel Aviv, ma sullo Stato ebraico piovono altre critiche internazionali. Sentiamo Alessandro Cesilin.
6: Il ministro della giustizia turco Gurlek annuncia di aver chiesto all'Interpol di inserire nella sua lista dei ricercati Benjamin Netanyahu e un alto funzionario israeliano Afek Moscovic, sulla scia di un mandato d'arresto spiccato già il mese scorso da una corte penale di Istanbul. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abbordaggio, gli arresti, le presunte violenze delle forze israeliane in acque internazionali nei confronti degli attivisti della flottiglia. Plaude anche la portavoce italiana del movimento Delia, immediata la replica del premier israeliano che definisce il presidente turco Erdogan dittatore antisemita, accusandolo tra l'altro di estendere in Siria la sua aggressione verso Israele, ma sale l'irritazione globale verso Israele. Australia, Canada e Regno Unito definiscono vergognosa l'archiviazione dell'inchiesta sull'assassinio di 7 volontari 2 anni fa a Gaza. La Polonia convoca l'ambasciatore israeliano e dura protesta in una nota firmata da praticamente tutti i paesi arabi per i nuovi estesi piani di colonizzazione varati in Cisgiordania.
5: Ancora vittime in Ucraina, ci sarebbero almeno 5 morti in un'esplosione che ha colpito un centro commerciale a Kryvyi, città natale del presidente Zelensky. Sul fronte opposto, almeno un civile ha perso la vita in un raid ucraino sulla regione russa di Belgorod. Lunedì prossimo, nuova riunione in videocollegamento dei cosiddetti paesi volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà per l'Italia anche la premier Meloni. È evidente che con Donald Trump credevo che le cose sarebbero state più facili, data la nostra convergenza sull'immigrazione e sulla cultura woke. È andata diversamente. Lo ha ammesso Giorgia Meloni in una lunga intervista al New York Times, in cui tra l'altro ha ripercorso il suo rapporto con il presidente USA fino al gelo degli ultimi mesi. Continuo a credere che l'unità dell'Occidente sia molto importante. Non decido la strategia italiana in base ai miei rapporti personali, ha aggiunto la presidente del Consiglio, non escludendo di riprendere i contatti dopo l'estate. E la Meloni è tornata sui social anche sul tema migranti, dopo che l'Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato che avvierà i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso il nostro paese. Schlein parla di boomerang e di un fallimento del governo, bisogna conoscere le differenze. Schengen e il patto su migrazione e asilo sono diversi, scrive la premier che rivendica. Le nuove regole segnano una svolta per l'Italia. Restano critiche le opposizioni, con Meloni, Italia più sola e vulnerabile e un'Europa senza solidarietà, attacca il PD. I rimpatri funzionano ma contro di noi, ironizza il leader 5 Stelle Conte. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nettuno Bologna 1.
7: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo sul binario del Pratello una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
8: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
3: e da parte di Filippo Cotti.
1: Lunedì alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: I soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: 2026. Il settore giovanile del Bologna approda su Nettuno Bologna 1. Bologna Football Club 1909, Under 20 e Under 18 e Bologna Women, in diretta su Nettuno Bologna 1, in collaborazione con Lavoro Più. Domani alle 11, in diretta dal Granarolo Youth Center, Bologna-Atalanta. Quest'anno il settore giovanile del Bologna è in diretta su Nettuno Bologna 1.
2: Lavoro Più. Work as you play. Play as you work.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 9:02.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Per la guerra in Ucraina sono le ore più dure. Nella notte ancora pesanti attacchi russi sulle città incluse Kiev e Odessa e almeno altre due vittime. Sale il bilancio della strage di ieri nel centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale di Zelensky, colpita da un raid di Mosca, almeno 16 morti e una settantina di feriti. Il presidente ucraino parla di atti di terrorismo e torna a chiedere ai paesi occidentali più aiuti militari. Kiev risposto colpendo un centro logistico russo nella regione di Samara. Domani intanto alle 13 nuova riunione dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev, parteciperà anche la presidente Meloni. La crisi medio orientale, parole durissime di Netanyahu contro i vertici turchi dopo che Ankara ne ha chiesto l'arresto anche per le azioni contro gli attivisti della flotilla, e contro Tel Aviv sale l'irritazione globale. Alessandro Cisilin.
8: I crimini contro l'umanità non vanno insabbiati, scandisce il ministro della giustizia turco Gurlek, annunciando di aver chiesto all'Interpol di inserire nella sua lista di ricercati Benjamin Netanyahu e un altro funzionario israeliano, sulla scia di un mandato d'arresto spiccato già il mese scorso da un tribunale di Istanbul. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abbordaggio, gli arresti, le presunte violenze delle forze israeliane nei confronti degli attivisti della flotilla. Plaude anche la portavoce italiana del movimento Delia. Immediata la replica del premier israeliano che definisce il presidente turco Erdogan dittatore antisemita, sullo sfondo delle recenti schermaglie anche militari con un raid israeliano martedì scorso su presunti obiettivi turchi in Siria. Su Netanyahu pende da 2 anni anche il mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale, bersaglio però di nuove sanzioni americane. Tribunale corrotto e politicizzato, spiega il segretario di Stato Rubio, misure che colpiscono perfino la sua presidente, la nipponica Akane, suscitando la protesta dell'alleato Giappone. L'irritazione verso Tel Aviv coinvolge per ora anche la sua giustizia. Australia, Canada e Regno Unito definiscono vergognosa l'archiviazione dell'inchiesta sui 7 volontari uccisi 2 anni fa a Gaza. La Polonia ha convocato l'ambasciatore israeliano.
7: Non si sblocca la crisi tra USA e Iran. Teheran vuole un accordo ma non è pronta a un accordo giusto, ha detto ieri Trump, ribadendo di considerare al momento lo stretto di Hormuz un territorio americano. La Repubblica Islamica reagisce intanto alla minaccia del presidente USA di un D-Day economico. Per piegarla sarà un ennesimo fallimento, dice il ministro degli esteri Araghchi. È saltato intanto nelle scorse ore un possibile accordo sui dazi tra Canada e Stati Uniti. Ingiuste le extra tariffe che Washington vuole imporre, ha detto il primo ministro Carney, bloccando la firma di un'intesa che per Trump sembrava ormai chiusa. Da oggi entrano dunque in vigore nuovi dazi del 50%. Carney ha annunciato tariffe equivalenti sui prodotti in arrivo dagli USA. Italia divisa tra il maltempo e il nuovo rialzo delle temperature. Tornano i bollini rossi per il caldo. Oggi e domani a Bari e Palermo allerta gialla per il maltempo in Basilicata, Campania, Molise, Puglia e Lombardia. Quest'ultima chiede lo stato d'emergenza dopo i nubifragi che hanno provocato allagamenti, esondazioni e frane. E oggi scatta il primo controesodo estivo condizionato anche dal caro carburante. Nicola Compagnone.
9: Vacanze finite per molti italiani che in queste ore si apprestano a lasciare le località di villeggiatura. Secondo i dati diffusi da ANAS sono attesi oltre 24 milioni di spostamenti per questo primo weekend di controesodo su strade e autostrade nel nostro paese. Per questa mattina e per oggi pomeriggio previsto bollino rosso a causa del traffico intenso con possibili criticità, giallo in serata. Situazione uguale anche per la giornata di domani, quando le maggiori concentrazioni di traffico sono previste per le ore pomeridiane. Bollino rosso che persisterà anche nella mattina di lunedì, con la situazione che andrà man mano migliorando nel corso della giornata, fa sapere Autostrade per l'Italia. A rendere più amaro il rientro in città ci sono i prezzi alle stelle di benzina e diesel. Con oltre 24 milioni di spostamenti, il grande contro esodo estivo rischia di trasformarsi in una stangata senza precedenti per milioni di famiglie italiane, mette in guardia il Codacons che chiede contromisure adeguate al governo.
7: La ricca pagina sportiva, partiamo dal calcio. Con 4 gare scatta il campionato di Serie A. L'Inter, campione d'Italia in carica, affronta alle 18:30 a San Siro in Monza. Alla vigilia il tecnico nerazzurro Cristian Chievo ha commentato così le voci su un presunto interessamento del Barcellona per il capitano Lautaro Martinez.
3: Io mi tengo stretto Lautaro, è qua con noi e credo che rimarrà a lungo perché è il nostro capitano, perché è il giocatore su quale noi costruiamo qualcosa di importante. L'abbiamo fatto, lo stiamo facendo e speriamo di farlo anche nel futuro, però il mercato è sempre bastardo, quindi io una risposta a questa cosa non lo do. Di certo noi vogliamo che Lautaro rimanesse, ecco, questo è il mio messaggio.
7: Le altre gare di oggi: alle 18:30 Udinese Como, alle 20:45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. Nell'anticipo della prima di Serie B, il Vicenza ha battuto 3-2 in casa il Catanzaro. Formula 1, Gran Premio d'Olanda, Russell su Mercedes in pole nella sprint al via mezzogiorno, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara lunga. Tennis, Sindr rinuncia agli US Open per il problema al ginocchio. Al Masters 1000 di Cincinnati, Musetti KO ai quarti con Tiafo, stasera semifinale Cobolli Fields. Europei femminili di pallavolo, l'Italia batte 3-0 al debutto la Croazia, oggi affronta il Montenegro. La cerimonia inaugurale ha dato il via a Taranto ai 20esimi giochi del Mediterraneo. A pronunciare la tradizionale formula d'apertura il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, da oggi prime gare e medaglie. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Nettuno Bologna 1. Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
10: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
11: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
12: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
13: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
14: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
13: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Fino alla fine, Forza Bologna è presentato da...
17: Dalla ristrutturazione di una vecchia stalla, a Bologna è nato il Lambrusco. Al ristorante Il Lambrusco puoi gustare i piatti tipici della cucina bolognese, crescentine e tigelle. Il Lambrusco è ideale per feste, ricorrenze e gruppi organizzati. E se vuoi assaggiare i piatti, le crescentine e le tigelle della cucina del Lambrusco, c'è il menù degustazione a 25 euro. Il Lambrusco è a Bologna in via Garavaglia. Seguici sui social Lambrusco Crescentine Tigelle.

0: su Nettuno Bologna 1 fino alla fine. Forza Bologna! Il prepartita del Bologna con NDL Bomber.
1: Ed eccoci qui, ritornati per questa 15ª stagione di Fino alla fine Forza Bologna Bomber. Abbiamo iniziato gravando i bambini.
2: Sì, sì. Abbiamo iniziato con quello che sei qua di fianco, che adesso non si vede perché abbiamo...
1: Allora, intanto aspetta che salutiamo Andy Persico, buongiorno a tutti. Bomber, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno. È un'emozione più che altro.
1: È un'emozione avere uno dei soci fondatori, sì, dei padri fondatori di questa trasmissione.
2: La scabellata d'oro.
1: Qua Danny Fabri, mister, ben trovato, buongiorno e grazie per essere qui.
3: Ciao a tutti, grazie a voi.
1: Che brutta immagine.
2: No, va bene così, siamo belli dentro, siamo belli dentro.
1: Ma sì, ma molto dentro, delle gran radiografie, le vostre radiografie sono bellissime.
2: Guarda, ti
1: ragazzi,
2: si vede anche in TV adesso,
1: bentornati, bentornati a tutti, bentrovati a chi ci sta ascoltando su il 96.8 e 97 FM, sulle app, sul canale 93 dove voi potete anche ci ammirare vediamo tutta la nostra bellezza prorompente e dirompente, pronti per un'altra stagione che parte con Giù come piombi.
2: Ah sì, beh, logico, io ho già portato, ho già fatto le copie in triplice copia, anche con la carta carbone, perché sono un romantico.
1: domani mattina tutti in tribunale, mi raccomando, troviamo verso le 10, così facciamo colazione tranquilli e poi tutti in tribunale. Lunedì si parte con Bologna-Lazio, ore 18.30, stadio comunale Renato Dall'Ara, e le novità da quando ci siamo lasciati sono tante sotto il punto di vista societario, sotto il punto di vista del mercato, societario, poi stadio, perché insomma si incomincia a intravedere un po' la luce in fondo al tunnel. Direi che tante cosine sono cambiate. Bomber, vuoi fare un punto? Poi sentiamo anche Dani.
2: Beh, intanto speriamo che in fondo...
1: Grazie, sentiamo Dani Fabri.
2: Il dono della sintesi.
1: Sei molto... circonciso.
2: Sì, no, intanto in fondo al tunnel speriamo che non siano due fari.
1: Esatto.
2: Questa volta sia veramente...
1: Che non sia, anzi, uno solo, quello dell'Intercity notte.
2: Sì. Era Lazio.
1: Lazio-Bologna, oltretutto che non si è neanche entrati. Siamo
2: non si è neanche entrati.
1: A tornare indietro abbiamo preso l'Intercity notte, a un certo punto apro gli occhi, dove siamo? Stazione di Terni. Non ci facciamo a Terni, ma che giro fa?
2: Abbiamo fatto un giro.
1: Sì, ha fatto l'Adriatica. Incredibile.
2: Niente, speriamo che a livello di stadio non sia veramente un faro che ci viene incontro, ma sia veramente la luce. Sì, per il resto la squadra, sì, ne stavamo parlando prima col mister, è un attimo in fase di andivenire. Capo primo, abbiamo perso completamente quella che è stata per noi la spina dorsale. Quindi Castro, abbiamo perso Freuler, abbiamo perso Lucumì, al quale io avrei dato più di 900.000 euro per rimanere qui, però va bene, le avrei tentate tutte, ma non quest'anno.
1: Sì,
2: era una cosa da fare,
1: però,
2: veramente
1: Bomber,
2: molto
1: secondo
2: bene.
1: Me lui aveva mentalmente da
2: sì, forse
1: pezzo.
2: Molto probabilmente aveva chiuso, però è stato uno dei più grandi professionisti che abbiamo visto qua, non ha mai fatto mancare la sua presenza. Credo quasi 4.000 minuti giocati.
1: Sì.
2: Grazie di tutto, sia lui che a Sua Eccellenza. Ora capisco i bergamaschi. Sì. Capisco fortemente i bergamaschi.
1: Anche se c'è chi è riuscito a dire: ah, ma nell'ultimo anno è stato praticamente inutile. Però io, più che altro, sono inutili quelli che fanno questi messaggi qui.
2: Certo.
1: Non Freuler l'ultimo anno, siete inutili voi che fate questi messaggi.
2: È incredibile.
1: Siamo fuori.
2: E davanti, secondo me, abbiamo preso, adesso poi sentiremo anche il mister che non è d'accordo su questa cosa qua, abbiamo preso due punte forti, a mio avviso.
1: Sì.
2: Bisognerà rifornirle, non credo che giocheranno molto, adesso io ho visto veramente poco di mister tedesco, a quale io fo un in bocca al lupo, ma non ho detto a caso fo, perché voglio che quelli la vogliano, arrivino un'altra volta,
1: dietro.
2: Molto dietro, è una squadra che vedremo tra 3 mesi. 4 mesi, forse 3 mesi, spero 3 mesi, 2 mesi e mezzo, vai. Speriamo fra 2 mesi e mezzo, vuol dire che è rodata un po', abbiamo un ariete, va rifornito tanto, davanti siamo importanti, dietro secondo me siamo un po' lenti.
1: Buongiorno, bentornati, saputo plumone Giorgio.
2: ci sta.
1: Giorgio manca anche Giù come piombi, perché questo è un leitmotiv che ci sta. Ci sono altri messaggi sperando che ci sia lì il mitico Giù come piombi. Salutiamo Steve da Londra, eccolo, infatti Eccolo qui, Daniele Piombi, la foto del mai dimenticato e compianto Daniele Piombi. Oh, bentornati, complimenti per la 15ª stagione di trasmissione. Poi dopo sentiamo anche quello. Finalmente si riparte appunto giù come Piombi. Dani! Intanto bentornato, bentrovato.
3: Beh, partiamo dallo stadio. Prima, mentre venivo in qua, ho visto uno che segava l'erba.
1: Segnava già le linee.
3: E faceva le linee. No, beh, quella comunque è una notizia che fa piacere. Speriamo che vada tutto in porto, perché il progetto è veramente interessante. Per quello che riguarda la squadra, sì, mi collego al bomber. Davanti, Dobvik per me è un acquisto super. È dall'epoca di Signori che il Bologna non aveva un attaccante che aveva vinto una classifica cannonieri in rosa, perché Dobvik fa 28, se non sbaglio, in Spagna col Girona. E giusto, sì, perché dicono ma in Spagna l'egemonia del Pichichi negli ultimi anni è Mbappé, Dobvik, Lewandowski, e insomma non è in mezzo a Pippo, Pluto e Paperino.
1: Mbappé, Dobbik e Lewandowski. Ma insomma, dai, qualcosina.
3: Poi per il resto è vero, il Bologna perde, diciamo, la spina dorsale. Allenatore nuovo, spina dorsale nuova.
1: Ci sta.
3: Quindi era il momento anche per fare determinate scelte. Poi vediamo. Spero non 4 mesi, come diceva il bomber. Sicuramente c'è necessità di tempo, quindi un paio di mesi secondo me vedremo un Bologna
2: sto sempre un pelo largo, perché non si
3: no,
2: sai,
3: al 100%, anche perché poi mancano 10 giorni alla chiusura del mercato. Sono convinto che faranno ancora un paio di operazioni per sistemare esattamente le cose, ma credo che fino ad oggi il Bologna si è mosso bene, ha venduto quello che doveva vendere a cifre come sempre molto molto importanti, e ha comprato giocatori interessanti, perché adesso tutti parlano di Dobvik e Piccoli, ma ricordiamo Amondarain, sì, o Amondarain, che io in quei momenti leggevo il giornale El Diaz di La Plata ed era considerato uno dei centrocampisti più emergenti nel mondo argentino, se non addirittura considerarlo uno dei possibili punti forti nel prossimo mondiale. È un'operazione che è un po' in sordina, che è il 2008, adesso aiutatemi il nome, Lukic, no,
1: lo sloveno
3: del 2008,
1: che tutti pronosticano già all'interno della prima squadra entro gennaio,
3: Ma mi ha molto sorpreso vederlo nella rosa della primavera, perché un 2008 che fa più di 30 presenze in un campionato di adulti, anche se sloveno, venisse qua a fare la primavera. Ma attenzione, perché ho chiesto un po' informazioni, ne parlano molto molto bene,
1: sì,
3: se non addirittura mi hanno paragonato a Josip Iličić, giusto per fisicamente.
1: Però almeno questo gioca da noi e non si fa 5.000 gol contro come Josip Iličić. Molto molto bene. Sentiamo un attimo questo vocale, che è del nostro ufficio qualità, Carlotti, che è del buon Cuscio. Abbassate quando vi cambiate il livello. Andiamo. Cos'è successo?
4: Vieni un attimo che c'ho.
1: Chiudete il canale 1 quando vi cambiate le cuffie, se no è un casino. La prima, ragazzi, è un po' così. Sentiamo questo vocale. Mi dai su alla cosa di WhatsApp? Che vabbè, lo sentiamo dopo. Andiamo tranquilli, non c'è problema. Li leggiamo serenamente. Ciao ragazzi, bentornati. Sono sincero, del mercato non mi frega niente. Sono troppo felice di essere riuscito a rientrare con Signore in Bulgarelli. Io per quest'anno sono già a posto così. Grandissimo. Bella questa qui. Questa è, chi è? È Franco. Sì, è Franco. Ciao Franco, un abbraccione. Poi, bentornati Andy e Bomber, dai che si ricomincia, questo è Marco Naz, grande Marco, un abbraccio. Poi, mi alzi la pista di WhatsApp, così sentiamo il vocale del nostro ufficio qualità.
5: Buongiorno ragazzi, innanzitutto bentornati. Vi chiedevo una cosa, ma quindi se ho capito bene, il Bologna gioca lunedì, poi sabato, mi sono perso un po'.
1: Lunedì, sabato dovrebbe essere questa la... No, Napoli, attenzione, andiamo a vedere il calendario, perché Napoli c'è un'indecisione nelle due giornate a seconda del sorteggio di Coppa del Napoli, ma credo che sia domenica lunedì, non sabato.
2: Il Napoli tecnicamente dovrebbe essere domenica alle 18?
1: No, non c'è certezza.
2: No, cioè era punto interrogativo, allora, lì. Poi dopo
1: se il Napoli gioca mercoledì, giochiamo domenica alle 18. Se il Napoli gioca giovedì, giochiamo lunedì alle 18:30. Questo è
3: quella col Sassuolo è di domenica.
1: Allora adesso le diamo tranquillamente, perché tanto le abbiamo qua. Bologna-Lazio lunedì 24 agosto 18:30. Atalanta-Bologna lunedì 31 agosto alle 20:45. Il 6 di settembre, quindi parliamo di domenica, ore 18, Bologna-Sassuolo, e il 13, ma questa è una data ancora da definire, infatti non c'è il giorno segnato, 13 domenica, ore 18, Napoli-Bologna, ma dipende dall'impiego del Napoli nella settimana successiva sulla Champions League, nel suo girone. Bomber, siamo da pubblicità, posso andare avanti?
2: Un secondo?
1: Sì, tranquillo, allora vado avanti, leggo un altro, intanto diamo il ben trovato anche a K e al nostro ufficio qualità. Qui il primo messaggio di questa mattina, l'ho tenuto appositamente da solo proprio per impalmare il primo messaggio, che è Tommy, anzi ne manda tre di messaggi addirittura. Ciao ragazzi, quasi quasi sono felice che siano terminate le ferie per potervi ascoltare tutti i sabati. Ho detto quasi, mia moglie invece non lo è, perché sa che per i prossimi 9 mesi sabato mattina non ce n'è per nessuno e si ascolta solo Radio 21 Bologna 1. Questo è Tommy che continua: volevo ognuno di voi, da ognuno di voi, un commento su quello che crediate siano le prospettive del Bologna. Lo facciamo, Tommy, lo finiamo di leggere dopo, ma lo facciamo dopo la pubblicità, quindi linea al Bomber, pubblicità e rientriamo.
0: Serie A Anylive. Segui su Netturo Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
6: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
7: e da parte di Filippo Cotti.
0: Lunedì alle 18:30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
0: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
9: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo sul binario del Pratello una roba fantastica da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
10: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognier Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
11: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
12: Il calore di casa non è solo una fiamma, è un'emozione da vivere ogni giorno. Primerano, stufe a legna, pellet, ibride e caminetti anche senza canna fumaria.
13: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
12: Primerano, soluzioni complete dalla progettazione all'installazione per il tuo comfort e per il tuo risparmio.
13: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
12: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfluenti.

0: cancelli, inferriati, recinzioni su misura.
1: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
0: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione. Tutto con un unico referente.
1: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
0: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. Tre competenze, un'unica qualità.
1: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
2: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Eccoci qui, bentrovati, rientriamo, ricordiamo, prima puntata di rientro dalle ferie per fino alla fine Forza Bologna per questa 15ª stagione, ed è con noi uno dei nostri ospiti fissi ormai da un lustro, il nostro Pippo Cotti. Ciao Pippo, bentrovato.
5: Ha ragione lui. Ciao Pippo.
4: Ah, non ti aveva alzato? No. Scusami, piccolo problema.
5: No, non avevo piacere di dirti ben ritrovato, ma soprattutto come prenderai questa tripletta di Frattesi.
4: Pronti via.
5: Pronti via così.
6: No. Non ero pronto. Ero in guardia bassa. Non ero pronto.
5: Ciao Pippo.
6: Ciao, vi ho ritrovato dove vi ho lasciato.
5: No, vi dico la verità, perché l'altro giorno stavo passeggiando in villeggiatura tra le mie montagne, e lo avevo detto anche a Andy che ci eravamo sentiti. È arrivato un ragazzo e mi fa: e lunedì 3-0, 3 gol di Frattesi e la Macumba è partita. Io sono rimasto un attimo a quota 1400 senza fiato, così. Allora ho detto: adesso la dico subito a Pippo.
6: No, sicuramente, intanto ben trovati.
4: Grazie Pippo.
6: È sempre un piacere per me, mi siete mancati. L'appuntamento col sabato per me è una cosa che veramente mi fa molto piacere. Non vedevo l'ora di risentirvi, di ricomunicare con voi, col pubblico, con tutte le persone. È stata un'estate dove abbiamo conosciuto il nuovo Bologna, il nuovo allenatore. È davvero un punto zero, un'era zero di questo Bologna, che comunque ha scritto negli anni precedenti un capitolo importante della storia rossoblù, che sarà indelebile, perché la Champions League, la Coppa Italia, l'Europa League, il Bologna ha fatto con Thiago Motta e Vincenzo Italiano la storia di questo club, è entrata dentro la storia, questo è innegabile. Quest'anno sicuramente, lo dico per quelli che hanno già il mal di pancia, giù come piombi, sarà una tragedia.
4: Guai se non è così.
6: E tutti quelli che dicono a dire che il tedesco non ci capisce niente, che qui, che là, che su, che giù, di avere un attimo di serenità e di pazienza. Mi sembra di rivivere, e voi che avete un pochino di memoria storica con me, quando, e non c'erano i social, venne ad allenare il Bologna Gigi Maifredi. Quando arrivò Gigi Maifredi, peraltro non aveva mai giocato a calcio, peraltro era un allenatore sconosciuto. È vero che tedesco ha fatto bene in Germania, in Turchia, e ha un altro tipo di storia che lo accompagna, però c'è uno scetticismo in città che mi ricorda un pochino quella fase di quel
4: momento.
6: Ma
4: magari,
5: gioca a tennis anche lui.
6: Questo non lo so, però sicuramente con le dovute proporzioni mi viene in mente quel periodo là dove
4: ma
6: tutti
4: tu,
6: erano...
4: Pippo, scusami, ma tu c'eri allo stadio per quell'amichevole Bologna-Ospitaletto?
6: Certo.
4: Io c'ero. Mi ricordo, c'era Gibi Fabbri in panchina del Bologna, e l'Ospitaletto di Maifredi è venuto a far passarella al Dallara.
6: Non era un clima idilliaco, e il clima che c'è adesso da parte di alcuni, che peraltro qualcuno non si è neanche abbonato, perché cioè il Bologna, ragazzi, ve lo dico sinceramente, non è una moda, perché noi che abbiamo Bologna Trento 1-0 Facchini, abbiamo Palazzolo, abbiamo Leppe, se vuoi potrei andare Bologna Monza, già retrocesso il Bologna in casa, siamo andati in 5 l'anno, e io ve le cito tutte perché è bello far passerella, farsi selfie in Piazza Maggiore,

0: e andare lì poi dire ah quest'anno non mi abbono, tanto non c'è l'Europa, tanto è finita, no, tanto non è finito un bel niente, punto. Poi è ovvio che se voi mi dite, poi qui entro nei panni del giornalista che ne ha viste tantissime e ha 35 anni di ritiri, se voi mi dite che è già tutto chiaro, il modulo di Tedesco la squadra già lo ha già assimilato, vi dico che è ancora un work in progress.
1: Ma certo, è un bel manca ancora un tassello molto importante secondo me, anzi due.
0: Dico la verità. Poi dopo loro sono lì per lavorare, stanno lavorando, e lui lo fa anche in modo troppo maniacale secondo me, però stanno lavorando per cercare di prendere il modulo del Bologna, che non sarà più dare la palla agli esterni, andare giù, puntare, sarà dare la palla in mezzo per poi coinvolgere gli esterni. In sintesi, poi saranno tante le altre cose che in mezzo ci metterà Tedesco, e purtroppo, poi dopo mi sottopongo tutte le domande e considerazioni, il Bologna ha perso tre giocatori fondamentali per quel calcio che avevamo prima, ovvero Lucumi, Remo e Castro. Ok, li ha persi. Poi magari ce ne sono degli altri migliori che abbiamo in squadra che non lo sappiamo ancora, però dobbiamo metabolizzare questa cosa. Lucumi con le sue lucumate è una grande perdita, è innegabile. Remo in mezzo al campo era un geometra. Davanti Santi a Roma farà terribilmente bene, ahimè, e ci hanno visto bene a Roma a prenderselo, perché secondo me è un gran giocatore. Però questo Bologna farà altrettanto bene.
2: Pippo, forse è Santi adatto per il gioco di Gasperini, piuttosto che certo. Il gioco che può essere di Tedesco e quello che era prima di mister Vincenzo Italiano.
0: Assolutamente sì, però lo dico perché mi rammarico molto, mentre Remo poteva essere a fine corsa, Lucumi ha le sue lucumate, Santi deve ancora ha un potenziale ancora enorme, e con la balotta, come si dice a Coverciano, degli argentini a Roma, farà benissimo.
2: Beh, gli auguro una meravigliosa carriera, tranne per 180 minuti più recupero.
1: Sì, anch'io, quello di Bologna-Roma, Roma-Bologna, certo, ma giocatore che ha lasciato un grandissimo ricordo. Ti stavo dicendo prima, Pippo, sicuramente al Bologna mancano due tasselli, un difensore centrale, e ne parlavamo noi fuori onda, quel tassello in mezzo al campo che potrebbe essere un giocatore tipo Cobb Miners, anche perché no, stavamo parlando prima.
0: Ci stanno provando, guardate che il colpo che vorrebbe fare quest'anno Sartori a Cobb Miners, il fratello, no, quello non il fratellino, il
1: no fratellone. No, il fratellone è quello che gioca nell'altra squadra di Torino che non è il Toro.
2: Un colpo partita contro Duca Conte e Cattellani.
1: Ah, quello sarebbe una gran presa, mi piace molto. Come non conosco e sono pronto ad essere sorpreso Gassamana o Alessandro Gassman, il centrale.
0: Gassamana non lo conosco neanch'io, però d'altra parte conoscevamo poco anche Ndoye, anche Carafiori.
1: Ma anche Lucumi, quando è arrivato, chi è che conosceva Lucumi?
0: No, nessuno. Però a Lucumi gli auguro tante lucumate alla Juve. No, nel senso così.
2: No, lì per 180 minuti deve far Michelangelo.
0: No, ma infatti, no, vabbè, ma a parte quello, è un giocatore che voleva andare via, ha scelto di andare a Torino, noi abbiamo un grande ricordo di lui, ci mancherebbe, però la scelta lui l'ha fatta e il Bologna lo ha accontentato. Cioè, sinceramente, se andava da un'altra parte ero più felice, però non ci può fare niente in questo calcio moderno.
1: Dani Fabbri, oggi con noi, in presenza, vai Dani.
3: No, sono d'accordo su Cobb Miners, su Gassama. Io metterei, a differenza di quello che c'è un po' in giro adesso, attenzione e calma. Mi sembra un'operazione che tengono lì, che se vogliono la fanno, ma secondo me stanno lavorando su altro, perché si sta liberando tanto in giro anche in Italia. Ne dico una grossa: Ficaio Tomori, ad esempio, è fuori rosa nel Milan, dove sembrava diretta l'Aston Villa. L'Aston Villa ha fatto altro, perché sta cercando di fare Aderabijo del Chelsea. incomincia a esserci un mercato anche fatto di tantissime occasioni, sì, che fino all'altro giorno potevano essere impensabili, quindi vediamo cosa può succedere.
1: Entriamo nel...
0: Hai ragione, è vero.
1: Scusami, perché arriva un messaggio del direttore, del sommo direttore di questa radio.
2: Attentissimo ai dettagli.
1: Evviva. Ficaio a Bologna è perfetto, sono d'accordo, l'ho pensato anch'io appena detto il nome di Tomori.
0: Evviva. Ma si chiama così?
1: Sì, Ficaio.
0: C'è una banda di cretini.
2: No, allora se direttamente dalla cupola parte, esatto, a cascata, come potremmo mai
1: neanche
2: essere?
1: Neanche dalla cupola, dalla croce, sì, sopra, sì, il capitello. Proprio, siamo.
0: Scusate, se il povero Tomori si chiama Ficaio,
1: sì,
0: che colpa ne ha lui?
1: Niente. Beh, se viene qui, io mi faccio la maglia subito.
0: Con nome di battesimo, però.
1: Certo.
3: Poi Pippo ti saluto e chiudo, ma con la marmita tutto a posto, Lido di Savio?
0: Beh, sapere con la marmita Lido di Savio,
3: perché mio suocero era il tuo vicino di ombrellone, il Teddy.
0: Ho capito. No, l'ho messo a posto. Sì, ho trovato a Pinarella, tramite la palestra FBI dove mi alleno, un meccanico giovane ma molto age, perché lui sistema croma marmite di vespe, di motorini, eccetera eccetera, un pochino datati, e devo dire che ha fatto un capolavoro.
1: Beh, spettacolo.
0: È stato stupendo, meraviglioso. Infatti sono molto felice di questo ragazzo che me l'è venuto a prendere col furgone, me l'ha saldato come si usava fare una volta.
1: Sì, c'era il marmitaio.
3: Puoi sempre passare il contatto al direttore Manfredi.
1: Sì, per la morte. Per la marmitta. esatto.
2: No, lui usa un tubo innocenti.
0: Non lo so, qualcuno ci avrà la colpa.
1: Sì.
0: Bella, carina. Volevo tornare un attimo sugli svincolati nobili, perché so che è stato proposto al Bologna anche Acerbi.
1: Sì.
0: Cioè, i procuratori hanno proposto al Bologna Acerbi, che non è un ragazzino, però se devo prendere un giocatore age fra Tomori e Acerbi, prendo Tomori.
1: Comunque ormai non è più Acerbi con l'età che ha, è molto più maturo, o Cougar addirittura.
0: Questa è bruttissima.
1: Grande Pippo, posso dirti una cosa che ci tenevo a dirti, sì, almeno da 3 mesi? Ci vediamo lunedì intanto a vedere Bologna-Lazio, sì, io il 2:30 sarò già fuori dall'Ara, esattamente.
0: Anch'io alle 2:30 sarò già allo stadio, sì. Cosa credete?
1: E poi soprattutto Pippo, raccontaci il tuo weekend radio-televisivo, come sarà?
0: Allora, guardate, il mio weekend inizia col botto, perché prima l'ho citato, e io domenica sera in studio, che sarà un'anteprima, ho il mitico Villa e Gigi Maifredi.
1: Ah, però Gigione ce l'hai di presenza?
0: Sì, Gigione di presenza.
1: Allora.
0: Gigione e Maifredi, sì, domenica sera iniziamo col botto, subito una trasmissione molto importante, molto chiara, ci sarà anche Alessandro Mussini, altri collegamenti, sì, altre imprese. Però diciamo il mitico Villa e Gigi Maifredi, perché insomma iniziamo la trasmissione subito cercando di fare le carte anche questo Bologna, e sarà diciamo una sorta di anteprima. Colgo l'occasione, visto che la trasmissione è seguita da 9 milioni di radioascoltatori,
1: anche 10,
0: perché vorrei, visto che lo stanno sbandierando ai 420 dappertutto sui loro social, i laziali verranno tutti con la maglia, si danno appuntamento, sto leggendo di questa adunata eccetera eccetera, vorrei per cortesia un Dall'Ara no di sagome, non che al primo passaggio sento muggire o dicono qua là così, cioè no, se no state a casa, ascoltatemi bene, state a casa.
1: Su questo qui sono d'accordo, non possiamo consegnargli lo stadio.
0: No, ecco, se alla prima di campionato siamo già qui che no, però sai, comunque agosto, me sta in spiaggia, oppure vado qui, vado là, state a casa, non c'è bisogno. Cioè, state a casa, sono le 6:30 di agosto, state in spiaggia a fare degli spritz, non venite allo stadio. Se venite allo stadio, se venite allo stadio cercate di essere attivi, presenti e non contestare subito, perché è un Bologna, come detto, work in progress, che ha giocatori nuovi, che ha bisogno anche della gente, delle coccole, ma non solo dei ragazzi della curva che sono meravigliosi come sempre, ma anche gli altri settori,
1: tutti quanti,
0: tutto lo stadio, perché se alla prima di campionato capita così, io veramente sbrocco, giuro, è una cosa che mi fa sbroccare.
2: Iniziamo bene.
0: No, lo dico perché sento tutte le vocine. State a casa o al mare, dove vi pare, ma non venite nella cattedrale. Non venite nella cattedrale.
1: Salutandoti, Pippo, ti ricordo che noi domani trasmettiamo le radio di cronache del settore giovanile Under 20, sì, Under 21 e Bologna Woman. Da domani.
0: Sì, è una bellissima cosa questa che fa la radio, ancora di più sul territorio, ancora più verticalizzata sulla città. Grande colpo, una bellissima idea, sono molto contento di questo, perché ancora di più Radio Nettuno Bologna 1 è una radio a tinte rosso blu al servizio della città e dei tifosi,
1: ormai di tutti gli sport, perché siamo al completo su tutto.
0: C'è tutto.
2: Vi deve entrare gamba tesa, altrimenti mi entra Barbuti in gamba tesa.
1: Pubblicità?
2: Sì.
1: Pippo, ragazzi, grazie, ciao. Un abbraccio, ciao Pippo, anche ciao. Noi ciao, grande, ciao. Ben trovato. Pubblicità.
4: 2026, il settore giovanile del Bologna approda su Nettuno Bologna 1. Bologna Football Club 1909, Under 20 e Under 18 e Bologna Women, in diretta su Nettuno Bologna 1, in collaborazione con Lavoro Più. Domani alle 11, in diretta dal Granarolo Youth Center, Bologna-Atalanta. Quest'anno il settore giovanile del Bologna è in diretta su Nettuno Bologna 1.
5: Lavoro più. Work as you play. Play as you work.
6: Gli stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
8: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
9: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
10: Scialla, c'è Skoda Summerville!
9: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto! E allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121 /2 a Bologna.
12: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
13: Ma dai, è immortale!
12: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
13: E dove sarebbe questa meraviglia?
12: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
13: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
12: Ehi, non ti piace la pappa?
13: Forse vuole qualcosa di più.
12: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
13: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
12: Ok, ordiniamo subito.
13: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio.
13: 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Eccoci qua, 9.45, riprendiamo e lo facciamo con tutti i vostri messaggi che sono arrivati, sono numerosissimi per questa prima puntata della 15ª stagione. Complimenti a Dani, al Dallo, al Barbut che sono stati i primi a mettere in pista questo fino alla fine Forza Bologna.
1: Noi siamo quasi alla stessa distanza che avevamo nell'acquario.
2: Aspetta che mi avvicino perché secondo me eravamo più stretti.
0: Sì, sì, eravamo... No, nell'acquario eravamo strettissimi, no? Anche perché c'era il tender, eravamo tutti un po' più oversize. No, tu no, tu Dani eri sempre così. Però in più ci stava anche il Barbut.
1: Sì.
0: Oltretutto, non è che sì.
1: Con una flautolenza partivano i cardini della porta.
0: No, non potevi. Era assolutamente vietato. Beh, scherzerai. Allora, Eugenio, ok, grazie, hai mandato il messaggio, siamo a posto così. Poi sono pienamente d'accordo con Filippo Cotti, lunedì sarà presente in curva Bulgarelli, sempre Forza Bologna, Mirko. Ciao Mirko, grande, grande. Poi 0.59, quindi è sotto il minuto, lo ascoltiamo.
1: Non l'ho preascoltato.
0: Fa lo stesso, ognuno si prende le proprie responsabilità, tanti numeri di telefono ce li abbiamo. Sentiamo.
3: Ciao ragazzi, buongiorno, sono Adriano, bentornati.
0: Grande!
3: Non
0: anche tu.
3: Tra un mondiale che madre di Dios, lascia perdere. È un il calcio mercato che quest'anno per me mi è sembrato più lungo del solito, man of the valore, che iniziasse. Poi chi critica il calcio mercato non capisce niente del Bologna, cioè, vero, abbiamo preso una squadra di rugbisti, Mandorino, Toddic, Piccoli e Gassam, di Zizum Low, che mi portano in trionfo. L'unico che sgrazia è Alassane, che è pechini de gagna calalos, se gli danno a mangiare sarebbe ore, ed è bellissimo, e pedate un cavriol, corre che sembra un capretto, bellissimo, e ho anche fiducia in lui, forza ragazzi, basta musi lunghi, e comunque la prima la perdiamo apposta, così diamo del tempo agli inseguitrici.
0: Si è interrotto. 0.59.
1: Ma perché è un professionista, ha imparato. Secondo me era lì col cronometro. grande Adriano,
0: però ti vogliamo bene.
1: Ragione, sì. ne abbiamo presi proprio piccolini, questi qua, proprio piccolo. Piccoli li abbiamo presi.
2: Davanti non c'è.
0: No, dai, non puoi averlo detto.
2: Sì, sì.
0: L'ha detto, piccoli.
1: Sì.
0: Vabbè, dai.
1: Ah, l'ha detta peggio prima.
0: Bentornato. No,
1: lascia stare. Uno deve essere colpevole, ancora peggio. E io l'ho lasciata passare così.
0: Bentornati ragazzi, nulla da aggiungere se non un Forza Bologna, grandissimo. Questo è Robby. Ciao Robby, buongiorno. Poi comunque i brontoloni scrivono: i tifosi vanno allo stadio, questa è la differenza. Carica molla, sono 4 anni che brontolano e poi tutti sul carretto. Alla fine, peccato per la prima, che è già persa. Esatto, 4-0. Attenzione, dottor Guizzardi, storico e professore, che dice: se Pippo Cotti mi vieta di muggire, io lunedì non vengo. No, puoi muggire. La muggita.
1: Sì, no, anche perché abbiamo. Cioè, bisogna battezzare di nuovo l'angolo della parola desueta. Quindi.
0: Sì, bisogna che ci butti una parola desueta così.
1: O oggi oppure lunedì.
0: No, oggi. Partiamo bene con l'angolo del desueto con il professor Guizzardi. Ragazzi, bentornati. Più volenti e più spietati. Se lo stadio vogliamo una gran rumba, qui ci vuole la macumba. Fratesi non smetterà di segnare. Cotti ora che inizia a pedalare. Strisciati con la vergogna, sempre Forza Bologna. Alan, ciao Alan, un abbraccione, grazie per la zirudella che ci hai mandato. Poi qua, oh, yes, di cresta, dicono da casa. Chi è Simone? Fammi vedere se lui, perché non è firmato. Allora vediamo.
1: Simone, sì, non ha firmato.
0: Che se non c'è, no. Ah sì, qua Simone da Cervia. Scusa Simone, non avevo letto il precedente. Passato troppo tempo, guarda che barba che mi è cresciuta. Bentornati ragazzoni, Simone da Cervia, solo per oggi. Ma senza la palestra dietro non ti avevo riconosciuto.
1: Ferie.
0: Poi, ciao ragazzi, ma Cabal è ancora in trattativa? Davide, Dani, Cabal. E poi anche un giudizio su Cabal, perché comunque l'abbiamo visto solo segnare al Bologna.
1: È una furia.
2: No, per essere una furia.
0: Potete spegnerlo. Spegnetelo.
2: No. Allora, potrebbe essere un giocatore interessante qualora ci fosse l'idea di mettersi a tre. Allora diventerebbe un giocatore funzionale.
0: Ma mettersi a tre Oddio, metterti a tre e alzando ancora di più magari Zortea quando non hai Holm.
2: Ma sai, dopo a destra puoi fare Holm o Zortea, a sinistra...
0: No, sai perché? Ti faccio un riferimento a un Bologna di Donadoniana memoria, dove tu avevi Rossettini più fermo, che era praticamente il terzo centrale, con Masina che spingeva un po' di più a sinistra.
2: No, lì credo, almeno io mi ricordo delle partite che ho visto di Tedesco quando allenava il Lipsia, che giocava 3-4-2-1, lui gioca 3, ossia quindi Zortè piuttosto che Olme, dall'altra parte Miranda e Alessandro, perché io lo chiamo Alessandro, alti, belli alti, e Cabal potrebbe fare il terzo di sinistra. Potrebbe essere interessante. Credo che siano operazioni che comunque il Bologna abbia lì fino alla fine, perché come dicevo precedentemente, sì, gli obiettivi a mio avviso sono altri.
0: Allora guarda, Gassama è uno di quei profili che tu puoi portare a Bologna anche a fine mercato, se nel caso, questo è andato di fatto, però i due tasselli mancano, che sono quelli del centrale di centrocampo e del centrale difensivo. Queste, tu devi andare a metterci una pezza lì, mancano quei due tasselli. Poi il Bologna, io ti dico la verità, sarei partito prendendo un portiere, però è un mio giudizio proprio personale, perché quando tu hai un buonissimo portiere affidabile, come lo è Skorupski, ma non lo è per tutto l'arco del campionato, perché ragazzi, gli anni passano per tutti, c'è poco da fare, e hai bisogno di certezze. Consideri Pessino una certezza? A questo punto qua, male che vada, giochi con Pessino da titolare.
2: Su questo lascio poi dopo rispondere al Bomber, che è molto più specifico di me. Se credi che questo ragazzo a 18 anni sia un ipotetico prospetto, deve stare lì, non puoi sempre demandare. Come ad esempio credo, come un attaccante come Raimondo invece gli è stata data l'opportunità di giocare in Serie A, perché probabilmente Frosinone partirà titolare.
0: Sì.
2: Per quello che riguarda il centrale, io non sono pienamente d'accordo, che io credo che oggi il Bologna non gli serve il centrale, puoi tranquillamente giocare Elland Eggem.
0: Ma numericamente sei guarnito.
2: Casale Vitic.
0: Vitic sì, Casale vecchio, Casale a Bologna ha già fatto, poi vedrai chi uscirà.
2: Poi se è un centrale lì dipende, come dicevamo prima, l'occasione prendi il titolare, se non hai l'occasione prendi un futuribile. Credo che l'idea del Bologna sia quella, concordo con te sul centrocampista, prima ne parlavamo anche fuori onda, credo lì dipenderà, se esce Moro proveranno a fare anche un play, altrimenti credo che proveranno a fare un giocatore diciamo più fantasia, più dalla giocata, più quello che può romperti una partita da un momento all'altro.
0: Sono d'accordo. Bomber, portiere.
1: Ma che dire... Allora, intanto speriamo che Lucas torni quello che è stato prima dell'infortunio l'anno scorso. E su Pessina è un giocatore importante perché ha una mentalità moderna, è un portiere veramente tanto moderno, forse un po' troppo per la sua età. È logico che darlo in prestito diventa complicato, perché nessuno ti prende un portiere in prestito di quell'età lì per farlo giocare, farlo crescere alle spalle di Lucas. Io credo che sia la cosa migliore in questo momento, a mio avviso, nelle partite. È logico che ha giocato con una difesa, quando ha giocato rodata con uno schema già prestabilito, adesso con dei centrali nuovi, e a me la coppia norvegese non mi dispiace, un pelino troppo lenta rispetto a quello che era prima, e magari quello potrebbe essere un problema per il portiere. È logico che a questo punto un altro esperto non avrebbe fatto schifo, ma non perché non credo in Pessina, perché giustamente le dinamiche che portano due centrali difensivi un pelino lenti fanno sì che, e lui potrebbe essere in vantaggio, attenzione su questa cosa qua, perché gioca molto coi piedi, quello è un vantaggio molto più grande rispetto a quello che è il Lucas, perché lui ha questo tipo di gioco che ricorda quello che ha stravolto il ruolo del portiere, Manuel Neuer.
0: Direi che ci siamo. Andiamo ancora con i messaggi, perché sono un sacco da leggere e questo mi fa molto piacere, perché vuol dire che l'attenzione sulla trasmissione è ancora alta. Vocale.
4: dell'idea, difesa nuova, portiere d'esperienza, quindi avanti tutta con Lucas, speriamo in bene.
0: Ci sta, io avrei aggiunto un altro portiere d'esperienza, però insomma è un pensiero mio che non che lascia il tempo che trova. Non calcio champagne, ma calcio luppolato. Allora, alla grande, io qua sono non d'accordo di più. Casale non lo sbologniamo, può essere sempre utile per una difesa 3, ma anche no, dice Matteo. Sì, alla Matteo, sarei per l'ultima parte del
1: beh,
0: tuo.
1: Però se devi marcare veramente del modello Cagnazzo, può venire utile, un giocatore che serve, un marcatore che altro, dai. Cioè, non, guarda, non può giocare in linea, però può giocare.
2: Sono due cose velocemente. Quella che ha detto Andy, a Bologna probabilmente ha finito, e su fine. Questo posso essere d'accordo. Dal punto di vista calcistico, secondo me è un buon giocatore, però sono due valutazioni diverse. Sono d'accordo anche con quello che dice Andy.
0: Vedi, io però vorrei che la gente capisse il quello che è stato detto, però adesso ci arriviamo. Il mittente non saprà se hai letto i suoi messaggi, finché non gli rispondi non lo aggiungi come contatto.
1: No, no, ma questo mi sa che arriva. No, no, è un automatico. È un automatico, okay. Di...
0: Ciao Andy, bentornati. Un salutone a te al bomber, Stefano da Imola. Ciao Stefano, grazie per il messaggio. Un salutone anche a te. Lucas è già sul pezzo. Avete visto l'amico in Inghilterra? Guardate che nessuno dice che Lucas non deve giocare. Provate a capire quello che vi hanno detto. Siamo corti come portieri. Perché se facesse male Lucas, speriamo di no, oppure a 34-35 anni è normale che in una stagione abbia qualche acciacco.
1: Io credo di non aver mai detto che Skorupski non deve giocare.
0: Esatto. E nessuno ha detto questo.
1: Detto da me. Non credo.
2: Neanche, esatto, da me.
0: No, ma non è detto da te o detto da me, è che è stata detta completamente un'altra,
1: sì,
0: cosa.
1: Sì,
0: è stata
1: detta un'altra cosa. Cioè, tu hai detto che giustamente col fatto che abbiamo, si evince che due punti, sì, abbiamo due centrali lenti, un Pessina potrebbe essere un punto interrogativo, ma per l'ingenuità, un altro giocatore esperto, un portiere esperto che sa sgavagnarsela con due centrali che in questo momento potrebbero essere in difficoltà sugli schemi o sul campionato italiano, sì, sarebbe servito.
0: L'abbiamo già detto.
1: Finito, ragazzi. È quello che ha detto Andy.
0: Esatto, tutto lì. Il mittente è sempre quello.
1: Sì, sì. Ma...
0: facciamo così, guarda. Eccolo qui. Poi... aspetta che
1: no,
0: ho esagerato, scusa Cristian, voglio lo stadio e ti ho bloccato involontariamente, perdonami, sbloccato un'altra volta, voglio lo stadio anche noi, dopo ci andremo sullo stadio, anzi al rientro dalla pubblicità ci andiamo subito. Ultimo messaggio, poi andiamo in sosta. Ciao, bentornati, un saluto dal vostro amico milanista, saluti mister Fabi, buon campionato Gabriele, buon campionato anche a te e al tuo Milan, come lo facciamo quello dello Scarce. Lo Scarce non c'è e ci hanno chiesto, ma l'avete slurato? No, anche se, no. Se lo consideriamo un ragazzo speciale, però non c'è perché è ancora giustamente in ferie. Bomber, a te la linea, pubblicità e poi rientriamo con Mirko Montebugnoli.
5: 2026, il settore giovanile del Bologna approda su Nettuno Bologna 1. Bologna Football Club 1909, Under 20 e Under 18 e Bologna Women, in diretta su Nettuno Bologna 1, in collaborazione con Lavoro Più. Domani alle 11, in diretta dal Granarolo Youth Center, Bologna-Atalanta. Quest'anno il settore giovanile del Bologna è in diretta su Nettuno Bologna 1.
6: Lavoro Più. Work as you play. Play as you work.
7: Cominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
8: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
9: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
9: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto! E allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Auto commerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
12: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.
13: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Scopri le oltre 65 filiali in tutta Italia e trova la filiale più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Be different, be ready, be Vempa.
14: Società da iscrivere?
15: Super Mega Trebo Club.
14: Avete le divise da gioco?
15: Certo, eccole.
14: E cosa volete giocare con quelle lì?
15: Ma che cos'è che hanno?
14: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
15: Ma sono nuove!
14: Ma volete giocare con quelle divise lì?
15: Sì, sì!
16: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: 10.03 ancora Andy Persico, Dani Fabri, Fabrizio Bomber Carlotti. Fabrizio, ben trovato. Ciao Fabrizio, buongiorno.
1: Arrivederci, arrivederci. Non mi chiama così neanche mia madre, lo sai.
0: Ciao Fabrizio e grazie per essere in regia al posto di quello scioperato di Matteo Scarsetti.
1: Ha già finito il roll.
0: È finita. Da qua alla fine
1: sì,
0: neanche
1: sì,
0: più una scena.
1: Basta.
0: Tutto, lo salutiamo lo Scarse. Manca solo lui per completare questo sì. quadro a tinte bucoliche sì. di... Mamma mia, Monte, grande Mirko Montebugno, il presidente dell'associazione Futuro sul Blu, pietra miliare di questa radio. Ciao Monte.
2: Ciao ragazzi.
0: Bentrovato in questa quindicesima stagione di Fino alla Fine Forza Bologna. Sei contento per noi?
2: Io sì, Non riesco a liberarmi di voi, ma va bene.
0: No, quello sai che non potrai mai farlo.
1: Monte, no.
2: Lo so, ormai.
1: Monte, no.
0: apriamo il tuo intervento, visto che sei
2: Fabrizio Mohamed Carlotti.
1: E adesso salutate Mirko Montebugnoli, il fu Mirko Montebugnoli, salutatelo.
0: Il più fortunato, perché lui allo Stadio Nuovo sarà molto comodo. Vero Monte?
2: Sì, magari.
0: Monte, intanto ti faccio aprire nel migliore dei modi. Tu sei un grandissimo fortitudino come me. E meglio di chi? Di un virtusino che giocava a baseball nella Fortitudo, dire quello che ha combinato la nostra Fortitudo baseball ieri sera.
1: Ma in una partita pazzesca durata due giorni per via della pioggia, la Fortitudo va in vantaggio con San Marino in semifinale, in una partita dove
0: 3-2, chi è?
1: Sì, la prima parte, prima che dell'interruzione della pioggia, 7-1 al primo inning, qualcosa di fantastico. Una squadra che ci sta credendo in una stagione un po' così. Le partite importanti si devono giocare sul campo. In questo momento è stata una partita di due giorni bellissima, tirata. Ieri San Marino ci ha creduto anche un periodo di più. Ieri ha fatto uno spring training di lanciatori italiani che non si sa da dove siano saltati fuori, però bene così, grandissimi. E credo fra due giorni c'è a San Marino gara 6,
0: sì, perché sono 3-2, quindi sì. Gara 6, assolutamente.
2: Fabrizio, sì? Ascoltavo ero in macchina, ascoltavo la diretta del primo inning, cioè di quella incredibile partita, San Marino 1-0, poi vai 7-1. Mi è capitato, adesso a parte il numero, io qua, diciamo che il baseball l'ho seguito più che altro da cinno, ma che un lanciatore venisse sostituito durante il primo inning io non me lo ricordo, non per infortunio. Palumbo, uno di noi, l'ho scritto al direttore.
1: Beh, può capitare se per caso hai anche un bullpen italiano, un attimo un roster italiano di lanciatori, veramente una rotazione bassa, se non indovini la partita contro una squadra che comunque storicamente ti è sempre stata avversa e comunque storicamente è la squadra più titolata di Bologna, vorrei ricordarlo, perché la Fortitudo Baseball è la squadra più titolata di Bologna. Quando le partite diventano importanti, i giocatori importanti sanno quando devono essere decisivi.
0: Contro Torre Pedra era grandissimo.
1: No, sì, ma è impressionante, sì. Ma il doppio tesseramento hanno.
3: Io comunque, ragazzi, vi saluto dopo che Mirko Montebugno ha detto che seguiva anche il baseball, quindi vado via.
0: No, rimani qui, non è vero, ha detto detto così per partecipare.
2: Ricordo una chicca che solo Fabrizio, penso, forse anche Andy, una volta si entrava dal buco dal Savena.
1: Certo, io avevo l'abbonamento, essendo ex giocatore, ho fatto parte di una generazione veramente importante.
0: Ragazzi, avevo detto di fare un puntino sul baseball, sono 5 minuti.
1: Beh, è colpa di ci pensa Folagra.
0: Allora, vediamo Tommy che dice: Bomber, oltre a dirmi la tua su quello che pensi sia del campionato del Bologna, fammi un veloce accenno anche per la Virtus, dice Tommy, e il Monte ce lo fa per la Fortitudo.
1: Ma io in questo momento non riesco a capire che tipo di squadra possa fare, vedremo un po', quella di partita anche di Paiola. Non lo so, devo ancora vederla, quindi mi tengo il punto interrogativo, come non sciogo le riserve sul Bologna.
0: Monte, scusa Dani, vai.
3: il bomber è diventato troppo pacato.
1: Ma è troppo pacato, non ho ancora visto nulla.
0: Iniziato il campionato.
1: Cioè, non ho ancora visto nulla.
0: Monte, Fortitudo.
2: Fortitudo, tutto bene.
1: No, che hai messo un messaggio oggi che non è iniziato bene il messaggio di stamattina, mica.
3: Una squadra fatta di baldi giovani.
0: Esatto, bravo.
1: Falso come una moneta, guarda, non ti dico di chi.
0: Applausi, applausi a Fabri.
2: Puoi finire per favore, mi finisci Fabri un attimo per favore. Mi puoi finire un secondo, fai una fatta.
0: Bella questa qui. Questa è stata bellissima, bravo, bravo Fabri.
2: Non posso farlo, cioè.
1: Tutti insieme siamo pericolosissimi.
2: Esatto. Comunque deve essere veramente un problema, cioè, uno dei giocatori più odiati da Fabio, Berti di Bertozzi è Baldi Rossi, ovviamente, quindi, e anche quest'anno giocheremo. No, scusate,
1: Salutiamo Olli.
0: Salutiamo Olli e salutiamo anche tutti i tifosi della Fortitudo che soffrono le pene dell'inferno. Mamma mia, vabbè. Simone Barbuti dice, ovviamente, tutta Basket City su Nettuno, Bologna 1, Virtus e Fortitudo.
1: Vero.
0: Ma non solo, Bologna, Bologna Under 19, Bologna Under 20, Bologna Women, Fortitudo Baseball. Diamo un po' di sport su questa radio qui, perché oltretutto è sportivamente classica, quindi diciamo che qualcosina di sport diamo, vero Montebugnoli?
2: Qualcosina, giusto un attimo. Esatto. Sono molto contento che Frank faccia le telecronache della giovanile.
0: Cosa ti deve dare, Fran? Deve dare dei soldi?
2: No.
0: Ah no, così, è vero.
2: Perché a lui piacciono tanto e sono contento. Sì.
0: No, con lui ho fatto 2 o 3 volte il Bologna Woman, a parte che è preparato e comunque ha un buon ritmo di radiocronaca e poi ci tiene. Poi Frank è bravo, a me piace molto come speaker e come radiocronista. Monte, torniamo sul calcio, andiamo sul Bologna, giù come i piombi.
2: Ovviamente,
0: chiaro.
2: Chiaro.
0: Ma tu sei in cosa? Sei in via Garibaldi con i libri?
1: Lunedì mattina ci ritroviamo tutti lì.
0: Invece del Roxy Bar,
1: sì, andiamo lì diretti.
0: Siamo lì.
1: Io porto la carta carbone.
2: Si fa una fatica comunque. Mamma mia. Cioè, boh, io aspettiamo 4-5 partite. Diamo fiducia un po' ai ragazzi, che penso se la sia meritata, però io sono tranquillo. Poi vediamo, ragazzi, manca una settimana a finire il mercato. Abbiamo fatto una preparazione atletica che da quello che mi risulta li ha massacrati. E secondo me arriviamo. Per me è una squadra forte. Vediamo. Cioè, intanto oggi come fai a giudicare? È un allenatore nuovo. Hai tutta una serie di situazioni, un gioco differente. Diamo tempo a sta squadra. Abbiamo dato tempo a Motta, abbiamo dato tempo a Italiano, diamo tempo a Tedesco.
1: Monte, ci sono 2 giocatori importanti del Bologna che l'hanno sparata grossa alla Margheritoni. Margheritoni ha detto 15 gol in Serie A. Sono 2 giocatori che hanno detto siamo tra le prime 5.
2: Ma cosa ti devono dire?
1: No, ma magari facciamo un bel campionato. Non l'hanno detta piano, cioè non l'hanno appoggiata piano, e uno di questi è Jonathan Rowe, insomma, uno che anche l'altro giorno
2: te, Jonathan Rowe non è una delle ali più forti del campionato italiano?
1: Mamma mia, ha fatto un'apertura anche il 15 d'agosto che è andato via. Aspetta che sto perdendo Dani Fabri, non so cosa vuol dirti, però.
3: Ma perché adesso non hai uno dei centravanti più forti del campionato di Serie A?
2: Ma sono d'accordo con te, io.
0: Arten Dobby, che è parliamo di Dobby.
2: Certo, io sono d'accordo con te. Se sta bene, cioè adesso io chiedo alle persone con un po' di brisolo di
0: allora noi tre andiamo via.
1: Fai tutto da solo.
0: Chiudi tu quando hai fatto.
1: Coordinati col Barbut.
0: Esatto.
2: Prendi gli ultimi 10 marcatori della Liga.
0: No, lo dicevamo prima. Lo dicevamo prima.
2: Stavo facendo una cosa. Prendi gli ultimi 10 capocannonieri della Liga. Guardi chi sono. E lui è in mezzo a questi. E non 10 anni fa, 3 anni fa.
0: L'ha detto Monte, l'ha detto prima il buon Dani Fabri. Mbappé, Dovbyk e Lewandowski.
1: Intanto volevo scusami un attimo, Monte. È passato nella tendina sul canale 93 prima il Monte al cinema e in questo momento il sindaco di Bologna 1 Mirko Montebugno. Li volevo sottolineare questi due passaggi del direttore.
0: Il Monte al cinema è una rubrica di
1: film impegnato, ragazzi,
2: Era di palo in frasca,
1: eh?
2: Cioè, ricordiamoci le cose come vanno
0: adesso
2: dette,
0: quale no? Frasca, perché non sono più due, sono tre adesso.
2: Sono quasi tre. Esatto. Sono quasi tre, tra un po' andremo a trovarlo al fratello.
0: Dopo facciamo il pellegrinaggio, parti da Andrea Costa, dopo... fratello, e poi cosa?
1: Sì, rigorosamente con lo zainetto, ragazzi, come piace a Marco.
0: Esatto.
2: È il miglio di Marco dopo.
0: Il miglio di Marco. Ah, adesso cioè, ragazzi, devo andargli dietro finché non mi apre a Imola.
1: La vuoi comoda?
0: La frasca Imola, Marco. La frasca Imola.
1: Ma io farei direttamente sotto il cassero a Castello.
0: Ma adesso non siamo proprio così esosi, esagerati. C'è anche a Gallo la possibilità di farlo direttamente. Un salutone a Marco della Frasca, gli vogliamo bene. Un esempio fulgido di come andare in trasferta, sì, leggeri. Lui è un grande, lui è veramente un grande.
2: Dai, che poi mi infama ancora che dice che è colpa mia, smettila.
0: Ma no, li abbiamo anche noi gli occhi, sì, cioè, non è colpa tua, abbiamo anche noi gli occhi per vederlo. Vai Monte, che ti abbiamo interrotto mentre parlavi di cose serie.
2: No, io ti ripeto, secondo me siamo una squadra che ha 4-5 giocatori di altissimo livello. Qualcuno vedremo e vediamo l'amalgama, vediamo il gioco, vediamo se con Tedesco funzionerà probabilmente rispetto all'italiano, prima non prenderle, spero.
0: Fermati. Lewandowski. Cioè, ragazzi, Matteo stamattina ha vinto. Lewandowski è bellissimo. È il nuovo soprannome di Artem, Lewandowski, bellissimo, grande Matte, complimenti. Io ho due mummie davanti a me che invece
1: no, è rimasto. No, ma
0: non so, state facendo una trasmissione radio, ragazzi.
3: No, semplicemente stavo pensando che il Monte non l'ha capito.
2: Adesso non esageriamo, dai.
0: Mamma mia. Perdonami, sono ancora a letto, ragazzi.
2: Per favore, poi Fabrizio. Ci pensi tu che sei comodo.
0: Fabrizio, per favore.
1: È che non ho ancora lo sgabello d'oro, non ero preparato ad averlo qua di fianco. Mi ci vuole lo sgabello. Mi ci vuole.
0: Grandissimo, grande Matte per Lewandowski, perché è bellissimo. Vai Monte.
2: No, poi adesso, ripeto, lunedì sarà una partita secondo me strana, perché 4.000 laziali sarà secondo me anche una situazione un po' particolare.
1: Sono tanti, Monte?
2: Sono tantissimi,
0: Sì.
2: Anche perché avranno voglia, quindi si sentiranno tantissimo, e secondo me la Lazio è una squadra che in questo momento ne ha bisogno, ne ha tanto bisogno, perché c'è un po' di casino. Da un paio d'anni che diciamo che non sono proprio tranquilli loro. Poi giocano lunedì alle 6:30, un orario un po' strano, 24 agosto, non cerco alibi o altro, però sarà una partita molto importante secondo me. Cioè, che ti può dare quella tranquillità se vai in un certo modo per affrontare meglio, diciamo, l'inizio del campionato. Perché comunque non è l'inizio del campionato facile, perché dopo vai a Bergamo. Vai a Napoli, hai Sassuolo in mezzo, che comunque Sassuolo è una squadra, è una buona squadra, perché oggi comunque è ancora Berate, è ancora Pinamonte, è ancora l'Orientè.
3: Pinamonti lo puoi già escludere, perché vedrai che Pinamonti non gioca più.
2: Perché?
3: Ha chiesto la cessione, sì. E quindi non ha neanche giocato in Coppa proprio per questo motivo, sia lui che Torsved, perché hanno chiesto entrambi la cessione.
0: Torsved magari.
3: E credo onestamente che Pinamonti a breve firmerà a Roma con la Lazio.
0: Beh, la Lazio fa un bel acquisto, Pinamonti piace come...
1: Martedì come può fare tutto.
0: Dopo martedì la Lazio può comprare...
2: Ma faccio bene, chi voglio, ragazzi?
0: Esatto,
2: da martedì a martedì.
0: Eh?
2: sussulta, lunedì gioca o, è ancora, o non è pronto?
0: Ma hanno detto che è infortunato, io mi attengo a quello che dicono, poi io credo che sia fortunato, ma di lungo corso, quindi non credo neanche in un rientro così a breve giro di tempo come Sutalo. Probabili formazioni.
2: Come giochiamo lunedì?
0: Guarda, ti diamo, bravo Carlotti perché le sta prendendo proprio in questo momento, le probabili formazioni di Bologna-Lazio. chi le legge? Le lasciamo fare al... Le faccio io o le lasciamo fare al mister? No, perché ci vuole il microfono. Eccolo qua. No, Carlotti, hai troppa fretta. Prima abbassi, poi glielo passi in modo che lui si riesce a togliere le cuffie, se no un casino con la doppia cuffia. Vai.
3: Allora, per il Bologna, Skrupski in porta, difesa 4 da destra a sinistra, Zortea, Elland, Eggen, Miranda, centrocampo a 3, Bernardeschi e Lazzusi, Ferguson, e il tridente davanti, Orsolini, Piccoli, Jonathan Rowe. Per quello che riguarda la Lazio, Mandas in porta, i quattro difensori, sempre da destra a sinistra, Marusic, Deki, Provstgard e Pedraza. Centrocampo a 3 con Rovella mediano, a destra Frattesi, a sinistra Taylor, e il tridente davanti composto da Cancellieri, Dia e Zaccagni.
2: Non è un brutto centrocampo,
0: Frattesi, Rovella, Taylor, Pedraza,
2: che è Pedraza, ragazzi.
0: Pedraza forse era il nonno, lo zio che giocava già nella Spagna degli anni 80.
2: Non ricordo, lo ammetto. Non hanno un brutto centrocampo. Sicuramente penso sia il reparto più forte della Lazio. Sì. Sono curioso di vedere Bernardeschi lì, ragazzi. Io, veramente curioso. Cioè,
0: non mi convince, però. Sì, lo dicevamo anche fuori onda, lo diceva anche il Bombro, lo diceva anche Dani. Non convince in quella posizione lì. Poi bisogna vedere durante la partita che posizione va poi a occupare.
2: No, sono d'accordo, però ti dico, poi Bernardeschi è sicuramente un giocatore che ha un'intelligenza calcistica, un fisico che può fare sicuramente più ruoli. Io su questo, però, ragazzi, la mezzala presuppone delle caratteristiche che io non le vedo tantissimo. Bernardeschi, poi per fortuna io non faccio allenatore e lo fa Tedesco, ovviamente.
0: Ma per fortuna tu sei il presidente dell'associazione Futuro Rosso Blu, quindi lunedì allo stadio a che ora arrivi, Monte?
2: Arrivo tardi perché Filippo finisce la mente alle 5.
0: Ah beh, proprio arrivi all'ultimo secondo. Bene, Monte. Noi dobbiamo andare in pubblicità. Ti do un abbraccione, Monte. Ciao, grazie per l'intervento di oggi. Un abbraccione.
1: Ciao, Monte. Ciao.
0: Mirko Montebugnoli, presidente dell'associazione Futuro Rosso Blu. Bomber, a te la linea per la pubblicità.
4: Serie A Anylive. Segui su Netturo Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
5: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
6: e da parte di Filippo Cotti.
4: Lunedì alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
8: I soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
10: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
9: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
10: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
9: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
10: www.sorcevannini.it.
11: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
12: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Società da iscrivere?
15: Super Mega Trebo Club.
14: Avete le divise da gioco?
15: Certo, eccole.
14: E cosa volete giocare con quelle lì?
15: Perché cos'è che hanno?
14: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
15: Ma sono nuove!
14: Ma volete giocare con quelle divise lì?
15: Sì, sì!
16: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.

0: E salutando lo sponsor di questa trasmissione, il Lambrusco, un saluto a Giovanni, un abbraccio grande e grazie ancora per la fiducia accordataci anche in questa stagione. Ricordiamo in San Donato, di fianco al centro Zanardi, in via Garavaglia, il Lambrusco è del nostro sponsor storico ormai di trasmissione.
1: Grazie Gio.
0: Un abbraccio grande davvero da parte di tutto il gruppo di Fino alla Fine Forza Bologna. Poi nuovo colpo di Sartori, Albert Luque, e Luque più che Luque, grandissimo, un saluto anche al nostro direttore. Poi, ma Pinamonti al posto di Piccoli non sarebbe stato meglio, più economico? Secondo me più economico no, e, perché secondo me è un ingaggio molto, molto più alto rispetto a Piccoli, vado così a sentimento, però dovrebbe essere così. E a me piace più Piccoli, ma Piccoli piace proprio, soprattutto smette di segnare contro il Bologna,
2: che non è male.
3: Allora, a parte questo, che è giusto, io non sono un grandissimo estimatore di Pinamonti, quindi tengo Piccoli.
0: Sì, a me piace molto
2: Pinamonti. Ma fatti in fretta,
0: A me piace molto Pinamonti, però tra i due preferisco Piccoli.
2: Beh, anche l'anno scorso avevano detto che se avessimo avuto un giocatore tipo Piccoli, magari qualche gol in più il centravanti l'avrebbe fatto.
0: Andrea Draotto, un abbraccio, bentornati Under Bomber, un grosso saluto. Ciao Andrea, un grosso saluto anche a te.

0: Ovvik o Ronaldo Ovvik, grandissimo. Queste sono belle. Il mittente è sempre quello. Ciao, non ce la faccio a non leggerlo. Ciao ragazzi, ma secondo voi i vari Fenucci di Baio Sartori Saputo quanto sono orgogliosi dell'ottimismo smisurato di certi giornalisti di Bologna? Francesco, ognuno ha la propria, come posso dire, alla propria vena di notizie, alla propria opinione. Siamo in un paese libero, va rispettata, si può essere d'accordo o no. Sicuramente quando diventa poi stucchevole, alla fine, alla lunga, stanca. Infatti poi ci sono determinate tipologie di pensiero. Dani?
1: Onestamente io penso che non gliene freghi niente.
0: Sì, anche assolutamente. Sono d'accordo.
2: Sì. Sì.
0: Sono d'accordo. Poi vuoi aggiungere qualcosa, Bomber?
2: No, beh, ognuno è giusto che dica quello che pensa, poi deve poi fare i conti con quello che dice, se è giusto o no.
0: Tommy dice: ragazzi, per me che sono un regular della Frasca, il nuovo pub nel Pratello, dove sarà esattamente?
3: Si può dire?
0: Sai che non so se si possa spoilerare, non lo so. Ce lo... Monte, se stai ascoltando, mandaci un messaggio di sì o no, e se ce l'hai il numero esatto, magari il civico oppure nelle vicinanze di... Poi giù come piume, forza Bologna, dicono da
2: o
0: casa.
2: Come plume,
0: esatto,
3: come allora... plume però
0: no, non si può ancora dire, ce lo dice Simone Barbuti. Bene, grazie Barbuti. Poi buongiorno, come vedete il fatto che in difesa non era già pronto il sostituto di Lucumi, visto che sapeva già da tempo che se ne sarebbe andato? Vi chiedo anche, secondo voi vedremo mai in campo lo Monaco? Grazie e buona giornata, vi ascolto tutti i giorni, complimenti per le trasmissioni, Massimiliano. Ciao Massimiliano.
2: Il sostituto c'è, è la coppia norvegese, poi che ci siamo accorti adesso che sia un po' lenta è un altro paio di maniche, però la giocata doveva essere quella,
0: ma non,
2: della società.
0: Sai che io non la vedo lenta, io la vedo legnosa, che è diverso, cioè un po' diesel, ma non è lenta, perché sono giocatori che secondo me tatticamente in campo ci sanno fare e quel gap di lentezza con legnosità lo recuperano in quella maniera lì. Fabri?
1: No, concordo, io credo che il piano strutturale del Bologna è il fatto di comprare i sostituti prima. Elland era, diciamo, il cambio numerico di Lucumi. Nel caso in cui, come dicevamo prima, ci sarà probabilmente l'uscita di Casale, anche perché poi sappiamo come, se le cose non vanno bene per X periodi, tanto vale meglio cambiare, il Bologna deciderà di fare, se c'è l'opportunità, anche un giocatore pronto subito, altrimenti un giocatore futuribile che crescono in casa e l'anno prossimo potrà essere al 120% pronto come Elland. E chiudo, Elland e Eggem nella terz'ultima partita a Bergamo fanno una grande partita contro una squadra che andava ai 2000 orari in profondità, quindi se gestita bene Claudio Vatta e difendono leggermente più bassi, sono due scomodi.
2: No, assolutamente, devono solo abituarsi un attimo a giocare assieme nel campionato italiano, poi per il resto non è, cioè, è stato preso proprio per fare questo tipo di lavoro qua.
1: Attenzione, perché adesso tutti parlano di una squadra, cioè Dragusin Ranieri o Dragusin Vieri non è più forte di Allan Eggem, giusto per arrivare lì, eh?
0: Sono d'accordo, su questo sono d'accordissimo, anzi ne parlavo proprio di questa cosa. Andiamo con un vocale.
4: Ciao ragazzi, sono Giovanni. Io non ho capito bene qual è l'area dove verrà costruito lo stadio. È al Parco Nord, quindi esterno, no, alla tangenziale, oppure all'uscita di Stalingrado, quindi dentro la tangenziale?
0: Sei dentro tra tangenziale e ferrovia.
2: la zona dovrebbe essere tra il parcheggio che stanno costruendo.
0: Esattamente, bravissimo.
2: E la zona dietro Cotabo. Bravissimo. Quella zona, cioè,
0: adesso, tangenziale, sì, e ferrovia.
2: Cioè, l'uscita migliore forse Michelino, tra virgolette.

0: da lì.
1: La migliore è quella dell'autostrada.
0: Dell'autostrada, perché esatto, esce lì. Però la zona, fai conto che è quella lì, tra il parcheggio che tu vedi dalla tangenziale, l'area dovrebbe essere quella lì di dietro che porta fino a dove c'è la Cotabo, insomma.
2: Da casa dicono ci vorrebbe un cambio alla Bardi tra i pali. Sì, una roba del genere, perché comunque ti serve per... Dai Carlotti, su.
0: È spaziale.
2: Alla Bardi spaziale. Infatti...
0: Ma insomma, è 20 minuti che non dico una cagata. Insomma,
2: lo so, infatti,
0: è due mesi
2: vecchio,
0: che ce l'avevo lì con la fionda.
2: Subito, t'avevo pescato subito.
0: Questa però è una perla, eh. Alla Bardo spaziale, ragazzi, cioè, non è che...
2: Io avrei concluso dicendo pure un portiere triestino qualsiasi.
0: Orco boia,
2: anche questa qui tanta roba, è grande per prima, cioè, comunque adesso scherzi a parte, ci vorrebbe un portiere del genere che ti garantisse della quantità ma anche della qualità dovuta all'età, ecco. È bellissimo risentirvi, primo perché è un piacere ascoltarvi, grazie, secondo perché finalmente ricomincia il campionato, peccato cominciare con una sonora sconfitta. grande Michele,
0: grande Michi, ciao.
2: Ben trovato a tutti, che bello. Poi dopo c'è anche la Fede, dopo ne leggiamo diversi. Poi qua Robby del Club di Roma, buongiorno bellissimi, peccato manchi il milanista dagli occhi di ghiaccio, bentornati, dai, se ricomincio, un saluto. Dani del Club di Roma, ciao Dani, grandissimo. Poi come ha giocato Vaglio ieri?
0: Non ha giocato malissimo. Perché
2: si vede che lo conosci.
0: Non ha giocato male.
2: No. Ma se faccio 6 al Superenalotto, faccio ancora in tempo ad investire nel nuovo stadio. Secondo me la copertura finanziaria del nuovo stadio è già a posto. Siamo già in là con i lavori, ma di quel po' anche. Perché è una cosa che, insomma, non se ne parla da ieri. C'è chi dice: ah, come mai all'ultimo secondo è saltato fuori? No, non funziona così, se ne parla già da un bel po' di tempo. E dice: ho arbitrato sia lui che suo padre. Si vede che Dan era un arbitro di baseball, e quindi eccolo qui spiegato l'arcano. Ciao Dani, grazie. Poi, la Barbie spaziale, ho capito bene.
0: No, Barbie spaziale. No!
2: È bellissima la Barbie spaziale, per chi la può vedere dalla camera, non so se si vede, però è bellissima Barbie spaziale. Poi sticker da casa che arrivano, solo che non riusciamo a vedere quale sia lo sticker, non lo sapremo mai perché non lo carica. Poi, ciao ragazzi, sono Angelone. Ciao Angelo, ascoltatore silente ma sempre presente. Ho 60 anni. Ma voi siete contenti di abbandonare la nostra casa? Ho iniziato a andare allo stadio nel 71 e andare in un baraccone alla fiera mi fa venire i brividi. Non ci voglio credere, spero che non succeda mai. Ciao a tutti e forza Bologna. Angelo, sinceramente, tu hai 60 anni, noi ne abbiamo pochi di meno, perché anche noi, i miei sono 54, i prossimi del Bomber sono 55, quindi siamo lì. Io ho iniziato ad andare allo stadio nel 75, quindi sono 51 anni che vado allo stadio, pure io non vedo l'ora di cambiare, di mettermi un tetto sopra la testa. Il mio cuore rimarrà sempre al Dall'Ara, perché rimarrà sempre al Dall'Ara, non è un baraccone ma sarà uno stadio moderno, confortevole e che giustifica i soldini spesi per andare allo stadio, e soprattutto finalmente dopo 51 anni, saranno 53 o 54 quando sarà pronto, posso avere un tetto sopra la testa. Tutto lì. Bombe?
0: Ma è che non farebbe schifo avere un tetto sopra la testa.
2: Poi sono d'accordo con Angelone che piange il cuore andare via, però non vedo l'ora.
0: Sì, non c'è possibilità in questo momento, non c'è la luce in fondo al tunnel per quello che riguarda il Dall'Ara, peccato, speriamo che ci sia invece in questo caso qua, che finalmente si possa avere un tetto sulla testa con uno stadio nuovo tipo quelli che abbiamo visto in giro per l'Europa in questi due anni.
1: Sì, andrei a sottolineare ad Angelo il sentimento, tutto d'accordo. Ma non parliamo di un baraccone, cioè non parliamo di una struttura messa,
2: sì, esatto. Non è Castellani.
1: Messa lì con quattro lamiere e un tetto sopra la testa, parliamo di uno stadio di altissimo livello,
2: sì.
1: Disponibile per tantissime cose, non voglio arrivare a livello Bernabeu, però diciamo che per, nel nostro piccolo siamo il livello è quello lì.
0: Un Vigo.
2: Esatto, no, ma neanche, se è un livello superiore, bomber. Vigo, Vigo bello, anche la parte, no, però, insomma, molto dozzinale come stato.
0: Soprattutto dietro una porta.
2: Vabbè, devono ancora costruire. Però, vedi,
0: c'è uno strapiombo.
2: Però vedi, parte nuova, mia mamma ha le Simo l'elettricista, Robby Taxi, che era nella parte bassa, l'acqua l'hanno presa tutta.
0: Hanno preso una sbadilata d'acqua, mica da ridere.
1: E qua scusate se vi interrompo, ma la devo fare perché mi è venuto in mente uno stadio che se verrà fatto, e ad oggi sembra più sì che no,
2: sì,
1: superiore, ma molto superiore, ma ancora di più superiore a quello che stanno facendo vicino al lago.
2: Sì, vabbè, ma parliamo di strutture diverse, posti diversi, sì, lo so, è da fastidio, da molto fastidio.
0: Ma poi lì quando piove è un problema.
2: Sì, no, ma la più bella è mettersi all'ultimo piano, all'ultimo gradone, guardare il lago, poi deve aver piovuto, guarda, ma che pozzanghera che c'è qui.
0: Quando piove non
2: e
0: problema.
2: Su questa, Carlotti, pubblicità.
3: 2026, il settore giovanile del Bologna approda su Nettuno Bologna 1. Bologna Football Club 1909, Under 20 e Under 18 e Bologna Women, in diretta su Nettuno Bologna 1, in collaborazione con Lavoro Più. Domani alle 11, in diretta dal Granarolo Youth Center, Bologna Atalanta. Quest'anno il settore giovanile del Bologna è in diretta su Nettuno Bologna 1.
4: Lavoro Più, work as you play, play as you work.
5: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto! E allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Auto commerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Spazio Conad. Via. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
10: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Loccatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 65 filiali su loccatop.it. Loccatop Gruppo Vempa. Veloce, sicuro, al top.
11: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
12: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
11: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
12: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
11: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
12: www.sorcevannini.it.
13: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
11: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
14: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
15: Che fame!
11: Mac!
14: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app su mcdonalds.it.
16: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Ed eccoci qui, 10:42, ancora i vostri messaggi. Vi porto da Steve da Londra. Con lo spazio che hanno a largo, lo stadio lo fanno col gonfiabile, così galleggia sull'acqua. Bella anche questa, bravo, bravo Steve, sei bello carico anche tu. Un abbraccio a te e anche a Kuma. Siete dei fanciulli, quando sei nato tu ero nei militari. No, sei te che sei vecchio, non siamo noi che siamo dei fanciulli. Sei te che sei vecchio ormai. Però Dino, sei uno dei nostri ascoltatori appunto storici, e ti diamo un abbraccione. Bentornato anche a te. Poi, bentornati ragazzi, sempre Forza Bologna, Massimo e Valentina di Doc Impianti. Ciao, ciao Massimo, ciao, arriviamo, Massimo, ciao, arriviamo, vale. Anche lì, vediamo se riusciamo a darti un abbraccione ancora, ancora più forte. Il mittente non sa, io, oh, non c'è niente, io lo devo leggere.
1: Aspetta, ma questo qua non si riesce a togliere completamente?
0: Sì, lo fa così. Grandi ragazzi, buon inizio di stagione a tutti. Ad Andy, Rafael, Bomberone, lo Scarce, da Albi. Un abbraccio, ciao Albi.
1: Grande Albi,
0: ben trovato, un abbraccione. Ciao ragazzi, mercoledì all'IKEA ho incontrato Lukas Korupski e mi dico che era lì per acquistare un pallottoliere, il che significa che lunedì becchiamo più di tre pere. Ciao ragazzi, vi voglio bene. Forza Bologna sempre, Verano. Ciao Verano, nome particolarissimo e molto bello. Poi, anche perché ci ricorda anche Mister Mieli. Com'è che non va su sto... Ma state lavorando anche voi sul...
1: No, non lo sta toccando nessuno, guarda.
0: Okay, facciamo così che facciamo prima, se no andiamo che lei. Bastardi.
1: No, giù, guarda, sto così.
0: No, siete dei bastardi tutti e due.
1: Vabbè.
0: Ho perso questo messaggio. Ah, mi dovrà perdonare chi l'aveva mandato, ma l'ho perso. Qua non... No, l'ho perso. Non... Eccolo qua, con il nuovo stadio mi mancheranno i 3 km dell'auto al Dall'Ara con uscita a 14 per evitare la sgombra tangenziale. Fabio Di Ancona, ciao Fabione, ben trovato, grandissimo, un saluto a tutti i rossoblù di fuori Bologna, un saluto a te e a tutti i ragazzi che ti fanno Bologna, ad Ancona. Ciao bimbi, bentornati. Con Dani scherzavamo durante il mondiale su Amanda Rhine dicendo che se avesse gli stessi occhi di Enzo Fernandez prima della finale siamo a bolla, e la tigna ce l'ha, aggiunge anche il nostro Fabione. Gli diamo un abbraccio, d'accordo con Dani, il muro norvegese deve essere la titolarità, ma in alto a destra potrebbero aggregare lo sloveno Kosic.
2: Ne parlavamo prima.
0: Kosic,
2: che adesso prima non mi veniva il nome. Io credo che l'idea e il piano fatto su questo ragazzo sia quello di portarlo il più velocemente in prima squadra.
1: È facile, però, scusami, quando non te lo ricordi, dai, Coso e Kosic.
0: Cosa e Kosic. Intanto il nostro direttore ci manda la piantina. È esattamente tra via Stalingrado, via Zambeccari, via Michelin e la tangenziale nord. Uh-huh. Quindi da completare entro il 2032, spettatore esatto. Oltre 30.000, no. Struttura polivalente, interamente coperta.
1: È anche su canale 93 in questo momento.
0: Esattamente, lo stiamo vedendo, e questo è il canale. Il nostro Barbuti sta facendo regia.
1: Sì, sta facendo
0: televisiva da caso, veramente un fuoriclasse assoluto, niente da dire. Stefano da Castelfranco, ciao Stefano, ben trovato. Ciao ragazzi, i due nordici, l'unico handicap che hanno forse è la tecnica per impostare l'azione da basso, per il resto tanta roba. Sai che non lo so, cioè guarda, io Stefano, poi voglio sentire anche Dani e il Bomber, io la vedo più sulla legnosità del movimento, cioè non li vedo fluidi nei movimenti, nella corsa. Dani, poi anche Bomber, oppure fate voi.
2: Beh, sicuramente hanno una struttura che in questo non li aiuta, perché sono comunque tutti e due intorno all'1,90 se non superiori. Voglio vederli quando hanno smaltito, e parlo di entrambi, questa preparazione fantomatica che è stata fatta, come diceva prima Monte, il mister quest'anno li ha fatti lavorare tantissimo, perché è vero che sembrava che corressero poco, ma la mezz'ora precedente avevano lavorato in palestra, quindi carico e trasformazione immediata. Vediamo quando la gamba diventa fluida, secondo me miglioriamo anche questo aspetto.
1: Ma, ci può stare. Io poi che amo particolarmente la ripartenza da basso, ho visto anche comunque ripartenze sulla linea di fondo. soprattutto contro il Brighton, che è stata una partita forse quella più probante, e a me non è dispiaciuta, mi ha fatto dire un boh boh boh, andiamo a vedere cosa succederà. È una squadra che comunque, come diceva Andy, quanto finisce questa non è una brutta squadra, no. In inglese è sempre un bel test.
0: Brighton.
1: E cosa devo dire, non mi dispiace, spero che siano una bella coppia, diciamo così.
0: Stefano l'abbiamo già sentito, passiamo a Michele che dice: grandissimi Bomber Andy, bentornati, mi siete mancati, peccato solo il 4-0 di lunedì con esonero di Tedesco e tripletta di Pinamonti che arriva 5 minuti prima della partita e si infila la maglia prima di entrare. Un abbraccio da Michele, grande. Questa è proprio macumbissima questa qua, bravo. Questa
1: dice
0: è.
1: Niente delle cavallette?
0: Per ora vince, Per ora vince, sentiamo questo vocale.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno. No, su Piccoli vedo che a voi piace, ma secondo me Piccoli per la cifra che è alta. Piccoli secondo me è un'eterna promessa. Sì, segnava contro il Bologna e basta. Se vai a vedere la carriera, ha fatto massimo 10 gol a Cagliari, poi in tutte le altre squadre è un giramondo, ma non è mai esploso. Quei giocatori che non sono mai esplosi, e la cifra è alta. Avrei preferito un altro profilo, magari all'estero, insomma, qualcosa. Piccoli non mi convince per la cifra che è, ecco, tutto lì.
0: Sì, confermo, 2 gol in maglia Empoli, 5 in maglia Lecce, 10 in maglia Cagliari e 4 con la Fiorentina l'anno scorso. Non è un gran realizzatore, però è un giocatore che intanto, che non è poco, te lo sei tolto dal tabellino di quando ci giochi contro, che non è poca roba, eh. Poi ragazzi, una punta. Beh, contate che se va via Dallinga, se il Colonia lo ritiene passibile di riscatto, sono 11 milioni. 11 milioni per Dallinga non li darei mai, sinceramente. Quindi un Piccoli che segna anche di più ci può stare.
2: Guarda, sulle cifre è difficile commentare, perché basta che leggi un po' le notizie di calciomercato, i milioni sembrano considerati i brustolini. Io credo che, nonostante non sia un calciatore che amo a livello di caratteristiche, ha una qualità che ossia quella che nel caso le partite girano un po' peggio o c'è da fare della battaglia vera, Piccoli è l'asso di briscola, perché se tu la lanci là, lui va a sportellare con tutti.
1: Che è un giocatore che ci mancava.
2: Sì.
0: Ne hai due così quest'anno, perché sia Dobbik che... Allora, nella partita col Brighton, il signor Arten Dobbik, un paracarro, sembra un giocatore di Serie B, eccetera, eccetera. Ha tenuto un centrale pagato 54 milioni, pagato 54 milioni, quello che marcava Dobbik, l'ha tenuto praticamente ancorato a lui per tutta la partita.
2: Sì. Facciamo anche il nome, Vuskovic.
0: Vuskovic, bravo, non mi veniva, per quello che non l'ho fatto, se no era troppo facile. Questo qui si è praticamente avulso dalla partita e si è dedicato a marcare Dobbik. Fine. Cioè, tu hai obbligato un 54 milioni a fare quello.
2: Ma poi sono d'accordo, ragionissimo, però secondo me in quella partita lì ci sono le qualità di Dobbik e quelle di Piccoli. Dobbik c'è stato in un paio di occasioni che è stato servito profondo e lì lui dà il meglio, perché ti tiene dietro, protegge palla e ti fa guadagnare, esatto, 20-30 metri, e coi piedi comunque sa giocare. Piccoli invece è quello che va a dar battaglia, cioè se tu lanci 20 palloni per aria, Piccoli va a contrastare 20 palloni, e poi te la devi guadagnare, perché se non la prende ti picchia.
0: Aspetta che ragazzi abbiamo il messaggio del giorno. Ciao, lunedì 0-2 con doppietta di Piccoli, quando vede rosso blu non capisce più niente. Marco, no, da Sala Bologna,
1: no.
0: Grande Marco, bellissima questa qua. La Fede, buongiorno e bentrovati. Scusate, ma mi sono svegliata ora a causa rientro alle 4:30 dei ragazzi. Finalmente siete tornati. Qualcuno può dire a Ro che non importa, che impari subito l'anno che verrà, che tanto lunedì la Lazio ci fa il poker. Forza Bologna sempre. Grazie Fede, sia per la macumba che per i saluti. Bentrovati. trovata anche a te. E lunedì tutti da Lara, come diceva il nostro chairman Joy Saputo. Ciao ragazzi, mercato che non mi ha convinto, a meno che non arrivino un centrale ed un centrocampista di peso, ma temo che così non sarà. Forza Bologna sempre, Luca da Brescia. Non ha convinto, non è finito il mercato, mancano ancora 10 giorni. Secondo me è prestino per dire non mi ha convinto. Sicuramente fin qui non sono arrivati i giocatori che magari si poteva aspettare arrivassero, ma bisogna vedere poi come sono questi nuovi che abbiamo preso. Cioè non te lo so dire adesso, sinceramente non me la sento di fare un bilancio a 10 giorni alla fine non conoscendo i giocatori. Prego.
1: Vado io? Beh, intanto questo è stato un mercato diverso, perché è arrivato un nuovo allenatore e quindi c'è stato da resettare tutto. Tanti giocatori sono arrivati presto, di solito la settimana del Cobra è l'ultima, quindi è stato un mercato un po' così. Dovevi dare comunque una linea alla squadra, dovevi dare i giocatori già all'allenatore, come ho detto. Poi c'è ancora la settimana del Cobra e vedremo un po' cosa succederà. Non ha convinto, l'ho sentito tante volte, ho sentito anche su Calafiori che era un bidone quando è arrivato, quindi lasciamo lavorare i ragazzi, come diceva prima il Monte, se lo meritano, si merita anche questa società degli ultimi anni, io ce l'ho tatuato su un braccio e voi in testa sicuramente, non perché ce l'avete il Mirim in testa, ma quella giornata lì che è stato frutto di tanti anni di lavoro, e vedremo se il buon Cobra ha ancora in saldo qualche colpo da spendere la prossima settimana.
2: Io mi sbilancio. Per me ad oggi il mercato del Bologna è da 6 e mezzo. Innanzitutto perché ha tenuto quelli che volevano tenere, in primis Jonathan Rowe, ha rinnovato Orsolini e chi è d'accordo, chi non è d'accordo per il tempo, però comunque ha tenuto un giocatore da 10 gol. Come dicevamo poc'anzi, centralmente a livello offensivo abbiamo preso un giocatore come Artem Dobvik, che se 2 anni fa veniva a Bologna c'erano 10.000 persone in stazione. Un giocatore come Amonda Rahin, che è sicuramente futuribile. Poi ci sono le questioni Bologna, nel senso, 3 anni fa quando Elazzouzi non l'aveva mandato in prestito a giocare, perché diamo via Elazzouzi. Quest'anno che mister tedesco ha visto qualcosa in lui e lo vuol tenere come quel fulcro lì, allora Elazzouzi non va più bene. Cioè, bisogna un attimo avere coerenza. Io credo che il Bologna ha una buona struttura. Poi se da qui a 10 giorni fanno un paio di colpi, può essere un centrale più o meno esperto, un centrocampista, se non due, se non c'è un'uscita come si vocifera che c'è questa offerta dall'Arabia per Moro, credo che il Bologna sia una squadra super competitiva. E qui do il mio pensiero: smettetela di parlare quali sono gli obiettivi, non c'è ambizione, perché sono fregnacce.
0: Sì, sono d'accordo con te, che credo che sia un limite a tutto sulle dichiarazioni da fare su questa società. Per lunedì propongo di lasciare a casa lo scetticismo e portare invece una bandiera del BFC. Dico male? Saluti Felix. No, dici giusto. Ricordiamo che lunedì, oltretutto, dalle 17:30, direttamente dalla pancia del...
1: Sempre noi tre.
0: Esatto, dell'Andrea Costa. Prepartita di Bologna-Lazio qui, su 21 Bologna 1.
2: Per me sarà un prepartita molto emozionante. Adesso lo dico perché non è un segreto, perché ci sarà un graditissimo personaggio allo stadio che entrerà insieme ai giocatori, ossia il piccolo Edo.
0: No! Col Bologna in campo, grandissimo, sarai grande. Un papà molto, molto orgoglioso.
1: Tremeranno le gambe.
2: Un po'.
0: Ma sì, ma bellissimo. Poi andiamo con vocale a sto giro, poi andiamo in pubblicità tra un po'.
4: Ciao ragazzi, bentornati, era ora, Simo dalla spazzatrice.
0: Grande.
4: Niente, sono carico, non vedo l'ora, dai che ci divertiamo anche quest'anno e niente, forza Bologna, ciao.
0: Ciao Simo, un saluto a te, alla tua spazzatrice, buon lavoro, speriamo di tenerti compagnia in maniera così leggera questa mattina. Io con Gassama prenderei il portiere Lucic, così per risparmiare sulle bollette, dice Marco. Marco? Iniziamo col botto proprio, bravo, bellissimo. Poi non riscatteremo piccoli, qua non riscatteremo piccoli, saputo plumone, giù come piombi lunedì 0-3. Poi mi piacerebbe che la saltolata dell'ultimo minuto fosse Tomori, sarebbe un grandissimo colpo, dice Cri. Ficaio, non so perché, ma mi ispira. Posso far sentire questo vocale velocemente, 30
5: sì,
0: secondi?
5: Vai. Ciao ragazzi, Daniele dal Borgo. Sono completamente d'accordo con il grande Pippo, perché Bologna non è una moda. Io seguo il Bologna, che vi rendete conto della mia età, allo stadio che c'era Beppe Savoldi, che lo chiamavano Dio perdona, Beppe no. Per cui grande Pippo, avanti così. Solo una precisazione: domani è la prima, Bologna 1, Lazio 4, poi ci riprenderemo. Ciao raga.
0: Grande Gianni. Grandissimo. Bomber, vuoi la linea per la pubblicità?
1: Sì, dopo...
0: Rientriamo poi come ospite per andare in Fabbri.
1: Benissimo, lo chiamiamo subito.
0: Sì, lo chiamiamo. Pubblicità.
6: Serie A Anylive. Segui su Netturo Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
7: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
8: e da parte di Filippo Cotti.
6: Lunedì alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
9: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
10: I soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
13: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
14: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
15: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
16: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
17: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
16: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
17: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
16: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
17: www.sorcevannini.it.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: E rientriamo 11.02, ospite, dovremmo già averlo al telefono, Dani Fabbri. Ciao Dani, ci sei?
1: Ciao ragazzi, bentrovati a tutti.
0: Bentrovato,
2: adesso,
0: benvenuto.
2: Adesso lo chiamo.
0: Bentrovato fino alla fine Forza Bologna.
2: Lo chiamo al telefono davvero.
0: Esatto. No, andiamo ancora con i messaggi, perché ce n'è veramente una gamma da leggere clamorosa. Poi Edo col 10 top di gamma, emozioni vere. Il piccolo Fabbri inizia la sua carriera da tifoso del Bologna con la speranza che un domani magari entri per giocare da quel...
2: Sì, allora dopo ti portiamo in carrozzina davvero.
0: No, dopo tutti
2: con, con le piastre, lo stiamo perdendo.
0: Dopo tutti gli zii in tribuna. quindi ci siamo. Buongiorno ragazzi, che si vinca, che si perda, dai Bologna e Juve, puntini, fa rima Simone. Ciao Simone, un abbraccio. Saluta, è lui, sì, dovrebbe essere lui. Fammi vedere perché... sì, è Simone, saluta la Sara, un abbraccione. Poi comunque Jesper resta sempre una bella gnocca.
2: Non aprire quella foto.
0: No, aspetta.
2: Mamma mia.
0: È vero.
2: Che la foto.
0: È la foto di Carson con la maglia della Svezia. Sì, è vero.
1: E questa foto è dei tempi in cui fece una doppietta all'Italia Under 21.
0: Mamma mia. Poi buongiorno.
2: Non erano così neanche i Pasadena all'epoca.
0: No.
2: No. Cosa ho tirato fuori?
0: I Pasadena. Buongiorno ragazzi, Giornale Rosa parla di idea Mandragora per il Bologna, non spizza simpatia, ma non sarebbe male, che ne pensate? Fabio D'Ancona. Beh, è un nome secondo me spendibilissimo. Ha una particolarità che al Bologna al momento, se non qualcosa di Bernardeschi, manca, che è il calcio dei calci piazzati, che è un'arma che il Bologna purtroppo latita da quando l'hanno fondato il Bologna.
1: Sì, a parte un anno.
2: Dico Giannis.
1: No, a parte gli anni di signori Baggio.
0: Beh, c'è stato l'anno di Pulgar, l'anno di Pulgar che segnava su punizione anche dagli spogliatoi. Però insomma è un problema nel Bologna atavico quello lì. Poi faccio finta di non aver ascoltato Carlotti perché no. Ha detto una cosa che dai.
2: Sei stato testimone anche dell'unico gol che ha fatto dove abbiamo rischiato di perdere il sindaco di Bologna 1.
0: Abbiamo rischiato di perdere il monte di Bologna 1, il monte sul gol sbagliato quello lì da Lico Gianni, che poi
2: non buttare.
0: Fallisce il 2-0 perché fallisce il 2-0 e poi pareggia il Lecce al 94esimo con rigore, indovinate di chi?
1: Piccoli.
0: Piccoli con fallo
1: del portiere.
0: Sul portiere. Fallo di un giocatore del Bologna, non mi ricordo chi, sul portiere.
1: Tornando al discorso che stavamo facendo, uno dei nomi per il centrocampo del Bologna è poi Cop Miners, altro giocatore che sui piazzati.
0: Sì.
2: Non farà bene anche schifo.
0: Dimenticate Verdi, ce lo siamo dimenticati apposta. Verdi, va bene così, grazie. Poi uno degli Hanson,
2: anche è vero, anche uno degli Hanson.
0: No, Verdi qualche gol ha fatto, però insomma, diciamo che i tiratori di punizione qua hanno sempre latitato. Perché per gioco forza in un campionato, due o tre vanno dentro per forza. Per forza.
1: Verdi ci ricordiamo perché ho visto fatto vedere una cosa che non pensavo di non vedere mai nella storia del calcio.
0: Che cosa?
1: La doppia punizione destra e sinistra.
0: Ah sì, vero.
1: Nella stessa partita ne calcia una col sinistro gol, ne calcia un'altra col destro gol.
2: Evviva!
0: Sì, è vero, vero. Ma anche Pulgar ha fatto una roba del genere nella storia. Oppure un gol da angolo e un gol su punizione, non mi ricordo. Comunque anche Pulgar si è inventato un paio di cose. Lunedì finisce 8-8 con tre espulsioni per parte. Roviniamoci anche la partita dopo, grande.
1: Però sarebbe bellissimo.
0: Da casa ad Ailton, ho capito ragazzi,
2: 8-8 la finisci te.
0: Siamo
2: 8-8 la partita.
0: Siamo seri. Dimenticate Verdi, appunto, quindi è proprio dimenticate Verdi, no, ce lo dimentichiamo, tranquillo. Senza problemi. Un altro ad Ailton, ragazzi, ho capito, però su,
2: ad Ailton lo ricorderemo sempre non per le punizioni, per quella corsa alla Conti a Genova.
0: Mamma mia, il gol del sul gol del 4-3. Sì. Ciao, ogni anno ciao, ogni anno sì, quasi da capo ci dicono, ah ok, ogni anno quasi da capo ci dicono che è l'inizio di un nuovo ciclo che si rinnova, però ogni anno ora mi chiedo, è il caso di buttare subito Berna a centrocampo o la cosa si può sperimentare con un po' più di tempo? Guarda, ne parlavamo anche noi prima, non convince neanche noi Bernardeschi a centrocampo, però insomma, quest'anno hai cambiato l'allenatore, hai cambiato la spina dorsale della squadra, caro ascoltatore che sei, che non ti sei firmato, ma lo andiamo a prendere, che sei Luca, Luca, quest'anno è realmente l'inizio di un altro ciclo.
2: Ho io la domanda per voi, Odgaard?
1: Bella domanda, per me è l'incognita della rosa del Bologna, incognita che può essere positiva, nel senso è quel giocatore che può anche modificare l'assetto della squadra, perché io Bernardeschi lo vedo largo a destra, punto. Odgaard sappiamo che può interpretare anche il ruolo di sottopunta in una determinata maniera, e quindi è quel giocatore che potrebbe cambiare anche di qualche spazio tatticamente il Bologna,
2: che se non vado male la partita in Inghilterra lo butta dentro proprio lì.
1: Sì, quando mette Odgaard si mette 4-2-3-1.
0: Luigi da Palermo, buongiorno, bentornati. Finalmente si gioca, vediamo che con i tre punti in palio sarà un altro Bologna che ci darà delle belle
2: Luigi,
0: soddisfazioni.
2: Luigi, tutto bene? Va bene che te puoi essere lontano da lì.
0: Luigi, un abbraccio vero, forte, perché ti fare Bologna da lontano non è mai banale. Noi sai che poi a te Luigi, che sei uno dei nostri ascoltatori storici, ti vogliamo più bene che agli altri, proprio perché ci scrivi da lontanissimo e vivi il Bologna da veramente lontano. Odgaard è il cambio di Orse e Bernardeschi o a destra o al centro. Sì, ma Odgaard è il cambio di tutti davanti, perché però può giocare centravanti, può giocare trequartista, può giocare mezzala, può giocare esterno senza problemi. È il cambio, cioè, di tutti.
2: L'idea nella partita, tra virgolette, passatemi il termine, vera è quella di sotto la punta.
0: Sì, attaccato alla punta.
2: Attaccato alla punta, attaccato perché alla punta. Cioè, col Brighton lo mette lì.
0: Poi ragazzi, ma cosa pensate sia successo a Carson? Non lo vuole proprio nessuno, il Bologna non lo fa nemmeno allenare con la squadra, secondo me è un problema di testa, non capisco, altrimenti Tommy sono già passati quanti anni da quanto è qua? 4? È la quarta stagione questa? Sì, quarta stagione, ormai direi che insomma, ci siamo già risposti con la gestione di questi 4 anni. Sì, peccato, però abbiamo preso un giocatore fortissimo. Quando è arrivato era sicuramente il giocatore più forte preso nell'era saputo intera, quando è arrivato, poi dopo sono successe altre cose.
2: Si è fermato su quella traversa.
0: Esatto.
1: Guarda, io credo che 4 anni fa su Carson avrebbero scommesso il 90% dei direttori sportivi.
0: Sì.
1: Perché all'epoca era un calciatore in rampa di lancio, sbocciato con l'Under 21 svedese, sbocciato con la Z di Alkmaar, era un prospetto importante a livello europeo, e poi è andato così, ce ne sono tantissimi.
0: Poi sui piazzati diciamo che fanno un po' tutti fatica, si vedono un po' più i gol in generale, da punizione diretta una volta se ne vedevano di più, poi Diamanti ne ha fatti, poi Signore.
2: C'è da dire una roba, che il calcio è cambiato, adesso i difensori sono 2 metri, superano la barriera di 2 metri, quando però, si avvicina, ragazzi, a 7 metri e non a 9.
0: Posso dirvi una cosa, è inutile che mi veniate a dire da Hilton, no, questo, quello e quell'altro, hanno fatto 3 gol su punizione in un anno. Cioè,
2: sì, no,
0: le punizioni sono i gol, ma sono anche delle punizioni pericolose che permettono una seconda palla dentro l'area di poter segnare. Noi non le facciamo queste cose. È un pallone dentro che ti puoi segnare col colpo di testa, l'inserimento sulla punizione. Noi non le facciamo.
1: Proprio su questo, che secondo me hai messo un argomento molto interessante. Io si è visto qualcosa con la col Brighton. Finalmente anche il Bologna, perché fino all'anno scorso certe situazioni non erano così palesi, incominciamo a avere degli schemi, sì, dei preparati, perché col Brighton ci sono stati 2-3 calci d'angolo, uno battuto corto, uno battuto basso appositamente sul primo palo, uno scambio centrale per andare al tiro da fuori. si vede la modernità anche di questo allenatore, perché prendo l'esempio massimo: chi ha vinto l'ultima Premier League, ossia l'Arsenal, e finalista di Champions League, è la squadra, penso, che ha fatto più gol su calci piazzati. Ma se andate a vedere le partite dell'Arsenal, hanno 127 schemi.
0: Sì, ma ormai il calcio piazzato è quella fase di gioco che ti la palla inattiva, che ti porta molte volte a risolvere la partita intera.
1: E concludo: l'uomo dei calci piazzati dell'Arsenal è stato acquistato dal Manchester City, è stato pagato.
0: Sì, è vero, l'ho letta sta cosa qua, che è passato al City di Maresca, è vero. Poi, buongiorno Andrea, Fabrizio e anche Mister Fabri, ben ritornati, non sapete quanto siete di compagnia, ho fiducia in questa squadra e sono convinto che possiamo fare un buon campionato. Vi saluto cordialmente da Malta, grande. Forza Bologna Andrea. Ciao Andrea, ben trovato, un abbraccione grande, bravissimi.
2: Quella maglia lì è originale.
0: Ultras Bologna, sai che credo che sia roba degli anni 80 questa qui?
2: Quella roba lì è originale, quella maglia lì?
0: Secondo me sì, perché è roba degli anni 80 questa qua.
2: Cavolo, ho i brividi.
0: Questa qui deve essere... è dei Forever questa qui?
2: Prima.
0: Sì, secondo me comunque degli URB. Bellissimo. Poi, a proposito di punizioni, Diamante non era male. Odgar punta con Berna e Orso, prevedo tanta fantasia. Manu, sì, Manu, sono d'accordo, non era male Odgar punta, ma come dice poi anche un altro messaggio che è arrivato, Odgar cambia anche del portiere, lunedì persa a tavolino perché ci presentiamo in campo solo con Odgar, Luca da Torino. Ciao Luca, un abbraccio. Odgar punta, ma Odgar può giocare su tutto l'arco, davanti, l'arco costituzionale degli attaccanti, da destra a sinistra, a sinistra a destra, senza problemi. Intanto salutiamo anche Luca da Torino. Poi l'unico vero su punizione è la sua sentenza, Beppe Signori, inarrivabile. Sì, ma guarda, i tiratori, Signori e Baggio soprattutto, poi arrivano gli altri. Però le punizioni non è solo il gol, il mero gol, ma è anche l'indice di pericolosità che ha una squadra attaccando dai calci piazzati e dai palloni inattivi.
2: Ecco, diciamo che questi due, anche i difensori di due metri, non gli avrebbero dato fastidio, anzi forse.
0: Ma siete d'accordo sul fatto che i 9 e 15 messi a, è una regola degli anni 50, credo, i 9 e 15, l'ultimo aggiornamento che c'è stato, sia da rivedere, anche perché comunque i giocatori si sono alzati come statura, non sia più una misura così.
2: Adesso c'è da dire che negli ultimi anni viene più rispettata, perché comunque ti mettono un segno per terra, quindi che siano 8, che siano 9, quelli sono. C'è da dire che i palloni in questo momento rispetto agli altri anni sono troppo importanti, riescono a dare comunque con un colpo, con qualche effetto, riescono comunque a far calare la palla prima rispetto a quello che era il pallone cucito. Adesso riescono a avere un drop dopo la barriera, sembra quasi telecomandato.
1: Se la calci forte. Diciamo la vecchia punizione che mi veniva chiamata una volta la foglia morta, quindi
0: Mariolino Corso.
1: Secondo me questo pallone la rende un pochino più complicata. Mm-hmm. E invece questi palloni, se ti danno il vantaggio, se la calci, facciamo degli esempi come Pirlo, come Malinowski, quel mezzo collo esterno che viene giù a scendere, quelle famose tre dita, se gli dai tanta velocità sono palloni che incominciano, non stanno fermi, si muovono tantissimo.
0: È vero, ha poca stabilità. È originale la maglia 1984 Forever Ultras, regalata da mio zio con il portachiavi di Topo Gigio con la maglia del Bologna. Un caro saluto Andrea da Malta. Ciao Andrea, grazie anche per questo cimelio che hai condiviso con noi. Se il Barbu ti riesce a metterla sul canale 93, è una maglia bellissima, originale, di un gruppo che ha fatto la storia del tifo in Italia, dei gruppi organizzati in Italia. Poi Sinisa tra i primi tre tiratori di punizione negli ultimi 40 anni, sì, però a Bologna l'abbiamo visto solo da allenatore, e Sinisa Mihajlovic assieme forse a Zico, Branco e Mariolino Corso, i quattro migliori di sempre.
2: Roberto Carlos.
0: Sì, ma non ne ha mai fatti in Italia. ragazzi che hanno giocato in Italia. Italia, Regas.
2: Ah, beh, allora cambia tutto. Allora cambia tutto.
0: Regas, in Italia, io ho detto in Italia, Sinisa, Branco, Corso e Zico, i quattro migliori.
2: Matteus.
0: Platini, no, Platini. Platini.
2: Ah, Platini.
1: Diego, no.
0: Però stai parlando di un'altra cosa. Ci abbiamo detto giocatori.
1: Ah, ok.
0: Zico è ancora nei giocatori. Sì. Maradona, Messi, Pelé. Okay, e facciamo un'altra.
2: Maradona, Maradona, Maradona, Maradona.
0: Facciamo un altro sport. O no?
2: Per Facchetti e Mangone.
0: Sempre cioè, pensavo fosse fuori da, dalla logica. No, quel mi ero dimenticato Platini anche. Platini.
2: Quel sinistro è fuori, scala.
0: Sì, Sinisa fece tre gol su punizione nella stessa partita, se non sbaglio. Sì, e Lazio-Sampdoria 5-2, tre gol a Fabrizio Ferron in porta nella, Samp. Quale dei messaggi?
1: Bologna, quello lì.
0: Questo qui, Bologna-Moro e Della Zuzzi, troppo poco in mediana per qualità e tenuta fisica. Beh, non ci mi sono mica solo loro, oh. Cioè, ragazzi.
2: Ferguson, scusate.
0: Ma Pobega?
2: Pobega?
0: Cioè, oh.
1: Sì, ma...
0: A Mandarin.
1: Vado dietro al messaggio.
2: No, Moro qualità.
1: Qualità insomma. Non ci sta, perché Moro e Della Zuzzi qualità ne hanno.
0: Soprattutto Moro.
1: Tenuta fisica, insomma, direi adesso. Congiuri a parte la Zuzzi, Moro sta discretamente.
2: Ma forse
1: bene.
2: Dice che sono più leggerini, magari si è sbagliato.
1: Se parliamo di muscolarità, ci posso stare, ma sulla qualità no.
2: No, qualità ragazzi. No.
1: Parliamo di, adesso al netto di quello che ha fatto vedere, parliamo di un giocatore che in nazionale fa il cambio di Luka Modric.
2: Sì, e noi che abbiamo avuto anche la fortuna di vederlo sotto una pioggia che noi eravamo coperti, quella partita lì è stata veramente d'occhio e cuoricino, perché non, cioè, quello è il Moro che vogliamo vedere sempre, poi esatto. Non sempre si può.
0: Poi ragazzi, avete già parlato di Gassamao, ho sentito che non ha mai giocato come centrale nella difesa 4 e che può fare anche il terzino, non di spinta ma sembra molto forte di testa. Io sono fiducioso, ma c'è anche qualche giornalista. Volto specificare che non si tratta di un acquisto di Sartori ma di osservatori diretti del BFC. Secondo me per noi che guardiamo non cambia nulla. Un saluto ventoso il primo della stagione a tutti, Stefanone. Ciao Stefanone, ben trovato, un abbraccio grande. Vuoi aggiungere qualcosa, Dani?
1: Sì, allora, diciamo questo, che innanzitutto se il Bologna acquista un giocatore, l'ultimo che guarda il video si chiama Giovanni Sartori.
0: Esatto. Mm-hmm. Su questo non ci piove.
1: Oggi Gassama è opzionato. Se sì. Vogliamo dargli un termine corretto per spiegarlo.
0: Mi piace quando dici queste cose.
1: Non è bravo. Un acquisto, è opzionato. Che significa che è lì e ha la possibilità il Bologna di decidere se fare o non fare questa
2: un sondaggino.
1: Che no. Se Bologna chiama e dice ok, se l'operazione si fa, però è lì
0: l'abbiamo, ce l'abbiamo, è nelle corde. Prima della pubblicità, ultimo messaggio, la Marghe, le diamo un abbraccione, dice buongiorno ragazzi, l'unica nota positiva del rientro delle vacanze è l'inizio del campionato, soprattutto la vostra trasmissione che è un piacere settimanale a cui non rinuncio fino alla fine. Forza Bologna, ma lunedì si perde 0-2, baci Marghe, grande Marghe. Grazie, grazie sia per i saluti che per la macumba. E sulle tuo messaggio, noi andiamo in pubblicità e dopo rientriamo con Mister Mottola.
2: Vado, lo chiamiamo al telefono o viene qua anche
0: lui? No, viene
2: lui.
0: Qua anche lui.
2: Viene qua anche lui.
0: Esatto.
2: Pubblicità.
3: 2026, il settore giovanile del Bologna approda su Nettuno Bologna 1. Bologna Football Club 1909, Under 20 e Under 18 e Bologna Women, in diretta su Nettuno Bologna 1, in collaborazione con Lavoro Più. Domani alle 11, in diretta dal Granarolo Youth Center, Bologna-Atalanta. Quest'anno il settore giovanile del Bologna è in diretta su Nettuno Bologna 1.
4: Lavoro Più. Work as you play. Play as you work.
5: Gli stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale, ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
7: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
6: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
8: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
9: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
10: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
11: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
12: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
11: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
12: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
11: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
12: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
11: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
13: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
14: Con Locatop Gruppo Vempa, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il Gruppo Vempa anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 65 filiali in tutta Italia. Locatop ti solleva sempre al top.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: 11:24 rientriamo e un altro rigradito ritorno è quello di mister Andrea Mottola. Ciao Andrea, ben trovato.
1: Ciao Wendy, buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
0: Ma che solito. Grazie dell'invito, ormai sei parte integrante di tutto e di tutta fino alla fine Forza Bologna. Ciao Andrea, ben trovato.
1: Grazie.
0: Bologna, mercato, subito il tuo giudizio. Noi ci siamo già esposti, fallo tu adesso.
1: Ma guarda, io non avendo sentito quello che avete detto,
0: intanto ti faccio i complimenti perché è la prima bella notizia che hai ricevuto in giorno.
2: Vuol dire che stai passando, intanto ciao esatto. Mister, stai passando un buon sabato.
0: Esattamente.
1: Sì, allora devo essere sincero, il mercato del Bologna secondo me è ancora in divenire, nel senso che mi aspetto qualcosa ancora da parte della dirigenza. Se dovessi analizzare in questo momento il mercato del Bologna, direi un 6,5-7, perché io sono ottimista, io sì. Penso che i giocatori che ha preso il Bologna siano funzionali per il gioco che ha Tedesco, e quindi non sono un disfattista, non sono un mai goduto, non sono uno di quelli che, cioè, io amo il Bologna. Questo è poco ma sicuro.
0: Beh, la tua carta d'identità parla chiaro, sì. Insomma.
1: Sì, no, certo, e quindi, ma non è perché siamo in radio, siamo collusi con la società, noi esprimiamo il nostro giudizio. Quindi, a un certo punto, ci sono giocatori come Dobrik, come Piccoli, che se sfruttati nel migliore dei modi possono essere letali, perché io penso che il Bologna quest'anno debba cambiare per forza di cose il modo di giocare, perché avendo due arieti davanti a un certo punto deve naturalmente mettere palloni su palloni in mezzo, nonostante siano anche giocatori buoni coi piedi.
0: Sì.
1: Quindi io sono largamente ottimista.
0: Dani.
3: Ciao mister. Intanto, ciao, ti faccio i complimenti per essere stati ripescati in promozione e per l'acquisto di Nano, perché secondo me è un giocatore fortissimo.
1: Sì, se si decidesse di venire a fare allenamento sarebbe meglio.
0: Ahia.
1: No, perché è ancora in vacanza, però grazie dei complimenti, ce lo siamo meritati ampiamente.

0: Ecco. Ti faccio una domanda, Artem Dobvik, cosa ne pensi?
1: Allora, il curriculum parla molto chiaro, giocatore che se sta bene è devastante, devastante dipende sempre come lo fai giocare.
2: Ma se parli di star bene fisicamente, mister, o mentalmente?
1: No, fisicamente. Fisicamente.
2: Secondo me anche lì è la differenza.
1: Sì, il giocatore è un professionista, quindi lui, secondo me, accettare Bologna non ha detto vabbè, sì, dai, ci vado perché ci devo andare. No, lui è venuto con entusiasmo e quindi se sta bene è devastante, è logico che lo devi fornire in una certa maniera, anche perché sì, ok, cross dall'esterno va benissimo, noi abbiamo giocatori che sono bravi, però giocano a piedi invertiti, perciò sai è un po' più difficile, no, che avere un destro, sinistro, sinistra. Esatto, però lui è bravo coi piedi, attaccare la profondità, e sì. Piccoli è l'alter ego, quindi lì non abbiamo, il Bologna nel reparto avanzato non ha problemi né sugli esterni né sul reparto centrale.
2: Hai tre opzioni come punta che sono Dobby, Piccoli e Odegaard, perché c'hai anche lui come
1: tipo esatto, che non è mica poco
2: No?
1: Poi Odegaard può ricoprire più ruoli. Però a un certo punto lui è venuto qua a Bologna, che ne dicano, come punta centrale. E quindi con Motta ha fatto anche due o tre gol, adesso non mi ricordo.
3: Hai capito? Due, uno però, dietro l'altro ha fatto, sì. da entrante.
0: Uno con la Fiorentina?
3: Uno partendo da 30 metri, che ha avuto tutto il tempo di pensare cosa potesse fare, e lì abbiamo visto la grandezza di un giocatore, perché hai tempo di sapere dove metterla e...
1: Ah, che non è mica poco.
3: Sì.
1: E l'unica mia criticità è le ultime due, cioè sono il centrocampista e il difensore centrale.
2: Allora,
1: se devo prendere un difensore centrale giovane, roba varia, secondo me non risolviamo tanto i nostri problemi. Io prenderei un difensore centrale, adesso si parla di questo, aiutatemi.
2: Gassama.
1: Esatto, che sinceramente non conosco, perciò mi fido di Sartori, però ci vuole un giocatore, perché secondo me con Casale in uscita, Egem, Ellan va benissimo, Viti, parliamone, spero di sbagliarmi, ma per me ha qualche difficoltà, poi sai, vorrei essere smentito. Mentre per il centrocampo, sai, noi ci ricordiamo Freuler, e quindi trovare un altro Freuler non è semplice, fare dei confronti non è semplice.
3: No.
1: Io farei un bel centrocampo robusto con Ella Zuzzi, Pobega e Ferguson, soprattutto lunedì sera con la Lazio,
3: sì.
1: Dove la Lazio al centrocampo con Rovella c'ha dei giocatori, Taylor, insomma...
2: No, hanno un bellissimo centrocampo, Fratesi, Rovella, Taylor, tanta roba,
1: sì.
2: Assolutamente.
1: Tanta roba. Ecco perché devi mettere 3 contro 3, giocatori che insomma se la giochino bene.
2: Ti faccio due nomi, Mandragora, Cobb Myers, quello della Juve ovviamente, scusa se ho detto Juve, cosa ne pensi?
1: Beh, io sono appoggiato un palo, sono scivolato quando mi hai parlato di Cobb Myers, cioè mi è mancata come si dice, non il piede d'appoggio ma il braccio d'appoggio.
2: Il braccio d'appoggio, bellissimo.
1: Magari. Sì, poi dopo sarà qualcuno, giocava nella Fiorentina, ma chi se ne frega? Anche Lucumi, perché io ho dei miei amici che rompono le balle e dice Lucumi è andato lì, a me non me ne frega niente, lui è andato via da Bologna, grazie, è stato bello, sei stato un grandissimo professionista, ti ringrazierò sempre, però che vada la Juve o Milano lì, per me non mi cambia la vita.
2: Sono d'accordo, Dani.
0: No, io condivido quello che dite, ma più un giocatore come l'avete descritto voi, io mi appoggio un po' tra i fuori rosa del Milan, giusto per dare un po' l'identikit, ma a me un centrocampista, una mezzala tipo Fofana, mi piacerebbe vederla a Bologna, ossia quei giocatori che sono,
2: cavolo,
0: degli armadietti che corrono per 97 minuti e...
1: Sì, hai ragione Dani, Ma io magari credo che tu facessi un altro nome.

0: quello di Ricci.
1: Anche
0: che a me
1: Ricci
0: piace moltissimo, che a me piace moltissimo. Io non so il Milan se ne ha dei migliori.
2: Io credo che Ricci andrà a Como.
0: Perché Fabregas è uno che vede i giocatori. A me Ricci nel centrocampo del Bologna mi piacerebbe da morire, ma anche lo stesso Fofana.
1: Fofana magari, a me piace tantissimo.
0: Ah, ma sono giocatori che picchiano tutti e va benissimo, sto parlando di Fofana,
1: sì, sì,
0: in
1: sì.
0: Più c'è grande qualità, eh.
1: Cioè, sei simpatico, non ti ho mai picchiato prima.
3: Alla mescale proprio.
1: Alla mescale. Sì,
0: esatto. No, quindi secondo me qualcosa del Bologna deve fare.
2: Comunque diciamo che tra quello che i nomi che un po' vengono fuori, prendiamo i Mandragora e i Combiners che sono già usciti, sono tutti centrocampisti che hanno una caratteristica comune, il calcio, da fuori.
1: Sì, a te serve.
0: È vero.
1: Te serve.
0: È vero, perché noi l'unico giocatore che abbiamo che inquadra la porta è Pomega. Dico bene?
1: Da fuori sì.
0: Ferguson è un giocatore che dove ha visto la porta quando Motta lo faceva giocare nel 4-2-3-1 dietro la punta, e lì lui è stato devastante.
3: Oppure Odgaard.
1: No, ma da fuori sì, ma
3: lo devono far arrabbiare, tipo a Pisa.
1: Bravo, lui fa un gol a Pisa dove però c'è un pregresso.
2: Ma lo stesso argentino Mondragón è un giocatore che nelle sue caratteristiche c'ha il calcio da fuori. Hanno comunque
1: adesso Mondragón se era un po' bonga, ecco, no, ricordatelo.
0: Vabbè, questo è il classico. È il classico.
3: Che mal di testa.
2: Tutti i giocatori che hanno questa caratteristica nel loro.
0: Sì. No, avete pienamente ragione, anche perché l'argentino, io sono proprio curioso di vederlo, perché insomma, da qualche riflesso filmato che ho visto, è un giocatore importante. Poi sai dove va collocato, bisogna vedere il tedesco dove lo vede. Per me sì. È uno delle due mezzali, poi mi sbaglierò.
2: Credo di no.
1: Vedi com'è bello il mondo della comunicazione. Adesso ti leggo questo messaggio di Luca. Dare set a un mercato fatto di due prestiti e scommesse dopo aver smantellato ancora tutto per l'ennesimo anno non è serio, su, dice Luca. Vedi Luca qual è la cosa bella? È che tu magari ritieni poco serio il giudizio di Mister Mottola. Noi riteniamo poco serio quello che hai scritto. È bello, è bellissimo avere una visione a 360 gradi e poterla esprimere liberamente, vero mister?
0: Ma guarda, io sono abituato ad accettare le critiche se sono costruttive, sì. Non mi sono mai permesso di dire poco serio, molto serio, roba varia. Io penso che i pareri sia giusto non condividerli, però c'è maniera di mettere giù.
1: Bravissimo, prego.
0: Quindi, secondo me l'educazione è una cosa che non tutti hanno.
1: Perfetto, benissimo.
2: Visto che ho dato 6,5 vengo preso in causa anch'io. Allora, quali sono i prestiti? Allora, Piccoli non è un prestito.
1: Esatto, c'hai quindi il diritto di, forse anche l'obbligo di riscatto.
2: In caso di salvezza, quindi.
1: Sì, hai l'obbligo di riscatto.
2: Alessandro, il terzino sinistro, non è un prestito. Mondragón non è un prestito. L'unico prestito con diritto di riscatto è Artem Dobvik, che comunque, se rispetta quello che è il nostro pensiero, ossia un giocatore che può fare 15, il Bologna con i 17 lì li manda direttamente a Roma, poi può rivenderlo, può tenerlo, ci fa quello che vuole. Quindi
0: certo.
2: Parliamo di cose reali, perché altrimenti la conversazione è complicata.
1: Esatto,
0: no, anche perché quindi prima di mandare dei messaggi leggete un pochettino.
1: No, ma poi più, certo, che altro dire a gente che comunque presta la sua voce per dare dei giudizi, per creare del dibattito, dire poco serio, sinceramente Luca, anche no, ecco, questo è sbagliato.
3: Mister, brevemente prima di lasciarti, io vorrei chiedere ti faccio tre nomi in prospettiva: Moro, Erazzurri, Pessina.
0: Allora, Erazzurri si sta dimostrando un giocatore importante per Tedesco, perché vedo che lo fa sempre giocare. quindi secondo me in questo centrocampo del Bologna ci può stare. Moro lo vedo molto molto in difficoltà, perché se tu fai perché il nocciolo del discorso è noi dobbiamo capire se Bernardeschi gioca a centrocampo o dovrà giocare sull'esterno, perché ruota tutto attorno lì anche a quello che gioca davanti alla difesa, perché tu non puoi giocare con Moro, Ferguson e Bernardeschi, perché hai due giocatori che prediligono attaccare invece che difendere, quindi ti metteresti un pochettino secondo me in balia dell'avversario, almeno questo è il mio pensiero, un pensiero serio, non poco serio, un pensiero serio. Quindi e Pessina, sai, stiamo parlando del portiere, vero Bomber?
3: Certo.
0: Beh, il Pessina è stata fatta una scelta che io condivido, perché Ravaglia non era più praticamente un giocatore che a Bologna poteva rimanere per tanti motivi, d'accordo? E Pessina deve dimostrare che se Skorupski, speriamo mai, però se dovesse far male, secondo me ha tutti i requisiti per diventare un buonissimo portiere, nonostante che sia giovane ancora. L'altro nome qual era?
3: No, ti avevo fatto questi tre nomi qua, però te ne chiedono uno, è di Libra? Che ne pensa il mister?
1: Esatto, è che è arrivato roba. Adesso.
0: È tanta roba. Io l'ho visto all'Alles, sono andato su, vi posso garantire che è un giocatore che sicuramente farà bene, perché è un giocatore che dà del tuo al pallone, un giocatore rapido, un giocatore veloce, un giocatore che secondo me sarà molto utile al Bologna.
1: Mister, su questo giudizio su Libra richiesto da Alberto da Mantova, che ringraziamo, noi ti diamo un abbraccio, l'appuntamento con te se vorrai è sabato prossimo sempre.
0: Ma se vorrai è scontato, io ci sono sempre per voi.
1: E allora grazie, è perfetto. Mister. Grazie mister, un abbraccio grande.
0: Grazie Andrea. A voi, ci vediamo lunedì. Ciao, a lunedì
1: allo stadio. Ciao mister Andrea Mottola, grazie per essere stato con noi. Linea al Bomber per l'ultimo stacco pubblicitario, poi andiamo in chiusura.
4: 2026, il settore giovanile del Bologna approda su Nettuno Bologna 1. Bologna Football Club 1909, Under 20 e Under 18 e Bologna Women, in diretta su Nettuno Bologna 1, in collaborazione con Lavoro Più. Domani alle 11, in diretta dal Granarolo Youth Center, Bologna-Atalanta. Quest'anno il settore giovanile del Bologna è in diretta su Nettuno Bologna 1.
5: Lavoro Più. Work as you play. Play as you work.
6: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
8: E allora scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
8: Noi 1000!
6: Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
10: Ehi, non ti piace la pappa?
11: Forse vuole qualcosa di più.
10: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
11: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
10: Ok, ordiniamo subito.
11: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
12: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
13: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
14: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
15: Il calore di casa si rinnova con stile.
16: Primerano, caminetti e stufe a legna a pellet e ibridi.
17: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
16: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
17: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
18: Renault.
8: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
18: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
19: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
20: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Ed eccoci qui 11:44, ultimo blocco, andiamo velocissimi con i vostri messaggi perché proviamo a leggerli tutti, ma ce ne sono ancora tantissimi da leggere. Fabione dice: poi ragazzi, abbiamo anche Raimondo al Frosinone che ha fatto e sta facendo molto bene. Per me il prossimo anno anche lo Monaco con piedi molto educati.
1: Vedremo un po', un altro anno da sgavagnarsela ce l'hanno.
2: Sì, aggiunto a Libra, aggiunto a tanti ragazzi che sono in prestito, perché l'altra sera ho guardato un po' la partita Lazio-Mantova, Tomasevic fa bene, soprattutto perché in 25 minuti ha dato due sviluzzate subito.
0: Me ne
1: sfugge un altro che abbiamo messo in prestito.
0: No, ce ne sono a Mantova due del Bologna.
2: Tanti a...
1: Chi è che abbiamo preso ultimamente?
0: Caccavo,
1: anche lui, anche
2: Caccavo. Tantissimo a Bologna, a Lumezzane,
0: sì, che era un po' la squadra B del Bologna. Buongiorno, stagione veramente interessante per Bologna. Virus e fortitudo, tante novità, tanti giocatori e staff tecnico nuovo. Ci divertiremo, grazie Giovanni, e lo faremo su Nettuno Bologna 1, visto che ha l'esclusiva delle radiocroniche di tutte e tre le squadre.
1: Tutto.
0: Esatto, più ci mettiamo l'Under 21, l'Under 20 e il Bologna femminile, la Fortitudo Baseball, manca solo Staccagne e
1: tutto.
0: Pecimbigla.
1: Tutto.
0: Il mittente è sempre quello. Ciao Nettuno Bologna 1, il nostro uomo sarebbe Musà.
2: Non è una bella chiamata, perché è quella mezzala che non male.
0: Mandragora mi sta più su di Izzo, però lì ragazzi alla Fiorentina fermati,
2: più di Izzo no.
0: Se te ne chiamo uno che è proprio anche ai suoi genitori sta antipatico,
2: quello che inizia con la R,
0: proprio quello lì della Fiorentina, quello che aveva la fascia da capire, non so se c'è ancora, è ancora a Firenze?
2: Sì, ha giocato in Coppa Italia.
0: Tornei di Burraco no?
1: Beh, anche Aristotele però non scherza,
0: Aristotele, ieri di Mina. Io lo farei al Bologna. Se dovessi prendere un giocatore, dice: guarda, sostituiamo Casale che esce, lui, perché è anche rigorista, oltretutto, e poi bussa come un fabbro, che non è male. Stefanone cosa dice? Purtroppo prima non vi ho ascoltato il vostro giudizio sul mercato, intanto vi dico il mio, a me che sia andato via Castro, dispiace ma non sposta molto, abbiamo perso uno da 6-7-8 gol a stagione, per cui sostituibilissimo in cambio di Dobby, che è stato campionaniere con il Girona, e di Piccoli che in pre-campionato ha fatto benissimo con i Viole, che comunque ci sta, è un buon giudizio il tuo, Stefanone, più o meno quello che abbiamo detto noi prima.
2: Io direi questo su Castro: io credo che per le caratteristiche del giocatore Gasperini è un'ottima scelta e un ottimo allenatore per farlo crescere.
0: Poi in tutto il campionato scorso sono stati segnati 11 gol su punizione, nessuno ne ha fatto più di uno, Pili da Bologna, ma non è solo il gol, è anche l'indice di pericolosità che ha una punizione.
2: Tanto uno su 11 l'abbiamo preso noi.
0: Malinowski a Genova.
1: Ma perché? Ma perché a quest'ora devi ricordarmi una roba del genere? Ma perché? E allora vuoi che ti ricordi anche cosa mi ha ricordato? Un altro giocatore ancora peggio. No. Chi si è inventato? Allora.
0: Chi è l'arbitro lunedì?
2: Chi è l'arbitro?
1: Chi si è inventato quella cosa? No, ma perché l'aspetto del gol è da cacciare fuori? Perché c'è non c'era più nessuno, c'erano quattro topi e un lombrico a difendere la porta del Bologna, e quindi era una chiara azione da gol. Avanti, perché sennò mi caccia via la prima giornata.
0: Chiarissima. Guarda che era chiarissima.
1: Sì, sì.
0: Non ha fatto gol sulla punizione. E allora più chiaro di così. Scusami,
1: lo prendono in due quel gol lì. Tutti e due hanno giocato nel Bologna.
0: No, in tre, anch'io se mi metti in porta lo prendo.
1: Non lo so.
0: Oh, sì. Io lo prendo, assolutamente. Buongiorno, ma per caso è già stato detto che Gassama è stato strappato a mezza Europa? Noi vendiamo Lucumia a 20 e compriamo il sostituto a 5, però dicono che puntiamo all'Europa. È bellissimo, volete il mercato dello Stadio Nuovo, non si può raccontare qualsiasi cosa alla gente, avanti così. Secondo me questo è un messaggio che se Andrea Rovelli, che se te lo tenevi nel desktop, secondo me era meglio.
1: Ne parliamo fra due mesi.
0: Sì, perché secondo me a scatola chiusa dire queste cose qua non è bello.
2: Mi piacerebbe sapere cosa ha scritto quando abbiamo comprato Lucumi dopo il primo anno di
0: Lucumi. Esatto, Esatto. Oh, Jonathan.
1: Grande Johnny.
0: Grande. Ciao Johnny dal mare, ma gran se portiere. Pensate che partirà dal mare per vedere 0-4 ci vuole cuore. Perderemo fino alla sosta con esonero di tedesco e ritorno dello spumeggiante Donadoni. Siamo fortissimi, grande.
1: Questo è un gran portiere e oltretutto è tornato anche a giocare, mi sembra. Johnny ha avuto la sfiga di essere un mio portiere.
0: Andiamo avanti, partiamo dai primi perché ci Simone Onestini, ce ne sono tanti da leggere. Presente Piero Casalini, ciao Piero, ben trovato. Giù come dei piombi, è bellissima la maglia.
1: Giù come dei piombi, è bellissima la maglia.
0: Simone Barbuti, se ci stai ascoltando, puoi mettere sul canale 93 la maglia che è in primo piano in questo momento. È una roba meravigliosa. GCDP, giù come dei piombi.
1: No, bella da matti, davvero. Questa qua, poi fatta in uno.
0: Grande Piero.
1: Uno stile
0: vinto.
1: Proprio come, che dire, un gruppo musicale, restiamo sulla musica.
0: Beh, GCCP, sì. GCDP è giù come dei piombi. Sta andando per caso?
1: No, vabbè.
0: Allora, intanto la cassiamo e la andiamo avanti. Simone Stini 0-4, evacuo Giordano Laudrup di Cagno.
1: Cavolo, così bravi.
0: Ciao Simone, un abbraccione.
1: Grandeone.
0: Poi possiamo parlare di ridimensionamento. E queste scelte non vi fanno pensare ad un disimpegno del presidente con eventuale cessione dell'imminente futuro? Intanto comunque bentornati e speriamo di sbagliare. Tante salute, buon inizio Mirko. No, ma non può essere un disimpegno, perché cioè, lo stadio da costruire,
1: con l'annuncio dello stadio, un ridimensionamento e un presidente che se ne vuole andare, boh, non lo so.
2: Se vuoi ridimensionare, non vai a prendere, diciamo, la punta di scorta, quello che parte un pochino dietro, mettendoci un buono da 18.
0: Sì, esatto. Dai, su ragazzi, io credo che bisogna avere un attimino di, come posso dire, di equilibrio. Non bisogna essere troppo da una parte, non bisogna essere troppo dall'altra. C'è un modo, che è quello di aspettare un attimo e giudicare dopo le prime 7-8 partite, come abbiamo sempre fatto in questo programma, come è sempre stato fatto in questo programma, e poi capire anche come vengono fatte le mosse. Cioè, esci uno da 20 e ne prendi uno da 5, ma quando è uscito che ne so, quello che è uscito Tomiyasu e abbiamo preso Lukumi, oppure è uscito Teat e abbiamo preso Lukumi, cosa avete detto?
1: Brava Maria Rosa.
2: Vado più su recente, abbiamo dato via Ndoi e abbiamo preso Jonathan Rowe.
0: Ma Jonathan Rowe dopo 3 giornate, il colpo di tacco, bello, abbiamo preso un cesso.
2: Se lo cedono adesso per 60 milioni c'è la rivolta popolare.
0: Esatto, sì. Dai, va là. Mirko, comunque aspettiamo un attimo prima di dare dei giudizi. Questo noi lo facciamo come linea di trasmissione da sempre. L'anno scorso fra Skorupski, Freuler e Bernardeschi gli fortuni ci hanno colpito nel loro momento migliore, ci sono difficoltà fisiologiche soprattutto all'inizio. Delle prime 9 noi la Fiorentina siamo le uniche squadre che abbiamo un vantaggio fisico per giocare solo una partita a settimana, e potremmo in settimana preparare le partite al massimo. Marco, bravo,
1: è una buona lettura,
0: bravissimo,
1: calcolando che comunque i 3 infortuni sono 3 infortuni differenti da andare a leggere diversamente, però ha ragione. Sì.
0: Arrivo a Motta, ci vollero 10 partite per svoltare. Stessa cosa italiano, concediamo lo stesso a tedesco. Alla grande, alla grandissima. Hai pienamente ragione. Certo.
1: Ma è quello che stiamo dicendo.
0: Buongiorno ragazzi. No, ma lui l'ha mandata alle 9:30. Okay. Quindi ha tutto, tutto. Dario da Lanzarote. Ciao Dario, è benissimo alle Canarie. Buongiorno ragazzacci, bentornati. Finalmente si ricomincia. Questo calciomercato mi ha proprio rotto i maroni. Tipica locuzione canarica.
1: Sì.
0: Con tutti i professori con la palla di vetro che ci vedono già retrocessi. Lunedì partenza col botto con 3 autogol di Dobby. Che grande. Un applausone. Poi
1: fa più paura Frattesi, però
0: Frattesi. Felicissimo per il rinnovo di Orsolini, ma anche meravigliato che nessuna squadra italiana o europea abbia fatto delle proposte. Che ne pensate? A parte che non sappiamo se non gli hanno fatto delle...
1: ufficialmente non ne sono arrivate, quindi non
0: ma non sappiamo neanche se ufficialmente ne sono arrivate.
1: Cioè, ufficialmente allora, non è uscito nulla.
0: Esatto, non è trapelato nulla.
2: Tutti sanno cosa ne penso io, quindi non mi nascondo. Però io credo che il Como un sondaggio l'abbia fatto.
0: Ah beh, sicuro, su quello, beh, il Como anche su me ha fatto un
1: problemi di italiani. Ah,
2: sì, se sei italiano ti ha fatto una proposta.
0: Beh, ha telefonato, fa, ma tu hai la patente per il pullman? Ho detto no, sì, no, perché eravamo interessati per un artista.
1: Ha dei leggeri problemi sugli italiani, leggeri.
0: Esatto. Ciao a tutti e bentrovati. Mandragora va benissimo, dov'è Andrea? Invece Andrea, io Mandragora, ti dico la verità, non è che mi dispiace poi così tanto. Quest'anno nel Bologna Women ci sarà la figlia di un'amica, quindi seguirò con passione e lo farai grazie alle radiocronache del nostro Frank Loreti, che farà anche l'Under 20 e l'Under 21 del Bologna, oltre che la femminile, qui su Nettuno, Bologna 1. Fate una cartella con i messaggi dei mai goduti e li ritiriamo fuori tra due mesi.
1: Ce ne sarebbero, è da anni che ci sarebbero.
0: Però ragazzi, noi possiamo non essere d'accordo, si ride, si scherza, però noi rispettiamo, sì, se c'è, certo, dell'educazione, l'opinione di tutti, perché nessuno ha la verità in tasca, né noi a dire magari ha fatto un bel mercato, né chi dice non ha fatto un bel mercato. Poi se mi dici che invece è poco serio quello che è stato detto da un ospite della trasmissione, il problema è tuo, non è nostro. Quadrupletta di evacuo, cacà felicemente.
1: No, c'è già la nebbia a Londra, Steve, eh? Steve. C'è già un po' di nebbia.
0: Quella nebbia lì non deve essere chimica, sì, deve essere una nebbia, un fog.
1: È quella fuligine del 1700-1800.
0: Grande Steve, da Londra ti vogliamo bene. Bologna 1, Lazio 3, gol di Piccoli al 95esimo. Andrea Draotta.
1: Tutti e tre.
0: Andrea, tutti e tre. Tutti e tre gol di Piccoli. Simone dice: ma perché date voce a tutti? Troppa democrazia fa male. Forza Bologna, viva sfiga. Sì. A proposito, aspetta, che facciamo una cosa che devo fare un po' di tempo fa, che è il messaggio di Ivan. Perché non va su?
1: Perché devi mettere. Non c'entra niente, c'è qua con le mani.
0: No? A posto. Messaggio.
3: Ciao ragazzi, buongiorno, Ivan da Castelmaggiore. Cari ragazzi, sono contento di sentirvi e un solo grido e una sola voce deve alzarsi: forza Bologna e viva la figa sempre.
0: Poi viva la Liga!
3: Se sarò reintegrato, non si sa.
0: E beh, eccoti qui. Poi, ciao ragazzi, non fu il povero Sinisa a dire quando arrivò Ferguson che non sapeva neanche chi fosse in conferenza stampa, o mi ricordo male? Se dovesse andare via sarebbe rivolta popolare. Ciao da Luca. Attenzione, non era Ferguson, ma era Posh. Non era Ferguson, ma era Posh. E sì, poi è andato via e nessuno si ricordava neanche chi fosse. Gli hanno chiesto: ma te chi?
2: Ma anche perché oggi il mercato viene fatto prevalentemente dalla società, come giusto che sia, perché sono un capitale, c'è poco da fare.
0: Esatto. Allora, chi osa criticare pure dopo viene chiamato mai goduto da anni, avrebbe già reso sta cosa la faccia poi di rispettare il parere di tutti. Max da Bologna. Avete mai sentito da noi dire del mai goduto a qualcuno? Salutiamo intanto Alessio Imone che va via. Noi leggiamo i messaggi che mandate, ragazzi. Cioè, alla faccia di rispettare il parere di tutti. Ti sto leggendo, Max. Pensa mo. Leggo anche una roba del genere che mi critichi senza aver mai detto niente.
1: Bisogna che voi siate responsabili di quello che dite.
0: Bravissimo.
1: Ma dovete essere responsabili di quello. Soprattutto fra due mesi. Poi vedremo chi avrà ragione oppure
0: no. No, ma più che altro mi dici viene chiamato mai goduto da anni, non da noi, e noi leggiamo quello che mandate voi da casa,
1: perché
0: che è diverso.
1: La squadra che qualche
0: parlo degli ascoltatori, allora non devi dire alla faccia di rispettare il parere di tutti, perché questo è, parlo degli ascoltatori, è sempre come posso dire, l'ancora di salvezza della situazione. Tu parlavi di noi, non è che parlavi degli ascoltatori, tu parlavi di noi, e alla faccia poi di rispettare il parere di tutti lo dimostra. Quindi Max, dai, non diciamo ste cavolate qua, su. Va bene. Per oggi abbiamo finito. Abbiamo fatto
1: non
0: tre
1: lo so.
0: Ore.
1: Secondo me puoi andare un attimo avanti perché c'è qualcuno che fa delle magie.
0: Allora posso andare un attimo avanti. Allora, ciao Andy, è vero che Gassama è saltato? No, non è saltato. Non come è diceva giustamente prima Mister Fabri, che oggi abbiamo avuto in collegamento telefonico per tre ore. Sì. Diceva è opzionato ed è una diciamo alternativa magari a un mancato arrivo di un nome più grosso. Può essere anche quello. L'elettricista Simone, siamo siamo in direzione Bologna, ritorno alle vacanze, pronti per lo stadio.
1: Grande Simon.
0: Simon, mi dispiace che dobbiate tornare per poi vedere, sì, insomma, una partita che non andrà sicuramente benissimo.
1: 3-0 di tutti i Fratesi. Bravo. Ci credi?
0: Grande ragazzi, siete top, bentornati. Arriviamo al quinto posto, alla faccia di chi non ci crede. Partenza però male, rigore per la Lazio al 99esimo e 1-0 fine da Luca da Castello.
1: Aspetta che ce n'era uno qua che
0: scusami.
1: Che ce n'era? Dov'è questo qua? Prego.
0: Perché non ricordate Zirze a 40 e preso da Linga a 15, o Calafiori a 40 e Casale a 8, Barrova a 10 e Carlson a 15, Erlich, Ilic, Vitic a 15, andiamo avanti, sempre quei tre acquisti ricordiamo, dai però forza Bologna, ma siamo oggettivi.
1: Mi fermo al primo, chi è questo che...
0: Vediamo. Ah, sempre quello di prima.
1: Andrea, sei in TV? Guarda, da Linga. Te lo faccio vedere qua. Non si vede, non riesco a fartelo vedere. Eccola qua. Vedi? Da Linga, Coppa Italia.
0: Sì.
1: Coppa Italia, finito. Empoli. Se vuoi te lo dico così, basta.
0: Ti basta per 15.
1: Sei ripagato. A mio avviso per sei ripagato.
0: 15. Calafiori 40 e Casale 8. Calafiori va via, ma non arriva a Casale.
2: Arriva Miranda.
0: Arriva Miranda. Per, in quel ruolo.
1: Però
0: non
1: è. Su Carson.
2: Oh, non è che parliamo che siano infallibili, perché nessuno è infallibile, però il Bologna ha dato via a una sorta di idea sportiva che stanno portando avanti, prendono e se c'è l'opportunità che crescono questi giocatori li rivendono, come fanno tutte le società. Il Paris Saint Germain vende Barcolà, giusto per intenderci, il Real Madrid dà in prestito Mastantuono, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non è solo il Bologna che fa queste operazioni.
0: Siamo oggettivi, io voglio essere oggettivo, però vado col mio pensiero, non con il tuo, caro Andrea, anche se ti chiami come me. Ragazzi, noi abbiamo finito, vi ricordo domani su Nettuno Bologna 1 ore 11 il Bologna Under 20 diretta integrale qui su Nettuno Bologna 1 con Frank Loreti, e dalle 20, caro Carlotti, lascio a te la dicitura, perché è il tuo sport, parliamo di baseball.
1: Lo dobbiamo chiamare San Marino o la seconda
0: squadra,
1: Torre Pedrera. Comunque San Marino, Fortitudo, semifinale del campionato italiano di baseball, e tutti ad ascoltare e a vedere, perché si può anche vedere sul canale 93,
0: esatto,
1: la squadra più titolata di Bologna.
0: Esattamente, signori, grazie a tutti per essere stati con noi, si è fatto un po' di polemica, si è riso, si è scherzato, è stata una bella trasmissione.
1: Ale,
0: grazie a tutti per aver partecipato. Ale,
1: vista!

0: 2026. Il settore giovanile del Bologna approda su Nettuno Bologna 1. Bologna Football Club 1909, Under 20 e Under 18 e Bologna Women, in diretta su Nettuno Bologna 1, in collaborazione con Lavoro Più. Domenica alle 11, in diretta dal Granarolo Youth Center, Bologna-Atalanta. Quest'anno il settore giovanile del Bologna è in diretta su Nettuno Bologna 1.
1: Lavoro Più. Work as you play. Play as you work.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1. No.
6: Sono le 12 e 3 minuti.
7: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Due persone sono rimaste ferite e sono entrambe ricoverate in gravi condizioni per un'esplosione avvenuta intorno alle 9 di stamattina in una palazzina di 4 piani in via Giambattista Vico a Perugia. L'impatto ha provocato il crollo parziale del tetto dell'edificio, evacuato dai vigili del fuoco che stanno effettuando verifiche sui danni e per individuare le cause dell'esplosione. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stata provocata da una fuga di gas. Pesantissimo il bilancio delle vittime. Vittime degli ultimi attacchi russi in Ucraina, almeno 6 persone sono morte nei raid su diverse città, inclusa Kiev, una trentina i feriti. E nella strage di ieri in un centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, colpita da un bombardamento russo, i morti sono almeno 16, 130 i feriti, tra cui 23 bambini. Tra le macerie si scava alla ricerca dei dispersi e 3 bambini sarebbero rimasti uccisi sempre ieri in un bombardamento su Mykolaiv, lo denuncia UNICEF Ucraina. Kiev ha risposto colpendo un centro logistico russo nella regione di Samara, ci sarebbero vittime, e Mosca denuncia anche 3 morti in un bombardamento sul Donetsk occupato. Duro Zelensky, che parla di atti di terrorismo e torna a chiedere ai paesi occidentali più aiuti militari a partire dai sistemi antimissile. Intanto domani una nuova riunione in videocollegamento dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev, parteciperà anche la premier Meloni. Fine settimana da bollino rosso su strade e autostrade per il primo controesodo estivo dalle località di villeggiatura verso i grandi centri urbani. L'ANAS stima oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. Su tutta la rete stradale, transito vietato ai veicoli pesanti fino alle 16 e domani dalle 7 alle 22. L'esodo deve fare i conti anche con un nuovo aumento dei carburanti. Oggi il prezzo medio nella modalità self lungo la rete stradale nazionale è di 2,008 euro al litro per la benzina e 2,128 per il gasolio. Sulle autostrade rialzi medi da 2,085 euro per la benzina e 2,2 euro al litro per il gasolio. Inter Monza e Udinese Como alle 18.30, Genoa Napoli e Parma Cagliari alle 20.45 aprono oggi il campionato di Serie A. Nel ricco sabato di sport, in primo piano anche il tennis con la semifinale di Cincinnati tra Cobolli e Fils e gli europei femminili di volley alle 15, Italia-Montenegro. Per la Formula 1 alle 16 le qualifiche del Gran Premio Olanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Nettuno Bologna 1.
9: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo sul binario del Pratello una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
10: Il calore di casa non è solo una fiamma, è un'emozione da vivere ogni giorno. Primerano, stufe a legna, pellet, ibride e caminetti anche senza canna fumaria.
11: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
10: Primerano, soluzioni complete dalla progettazione all'installazione per il tuo comfort e per il tuo risparmio.
11: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
10: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
2: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
3: Quello famoso per gli abiti da sposa.
2: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
12: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
13: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
14: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
13: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
14: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
13: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
14: www.sorcevannini.it.
15: Ehi, non ti piace la pappa?
16: Forse vuole qualcosa di più.
15: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
16: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
15: Ok, ordiniamo subito.
16: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
17: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
18: Scialla, c'è Skoda!
17: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
18: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
17: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto! E allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Auto commerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121 2 a Bologna.
20: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
21: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
22: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
23: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
2: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
3: Dimmi.
2: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
3: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
2: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
3: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
2: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: Vuoi una nuova macchina da giardino?
8: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
7: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
8: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
7: Manferdini, la certezza dei professionisti.
8: Approfitta ora degli extra sconti.
9: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
2: Ehi, non ti piace la pappa?
3: Forse vuole qualcosa di più.
2: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
3: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
2: Ok, ordiniamo subito.
3: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
4: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
5: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
6: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
7: Vuoi una nuova macchina da giardino?
8: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
7: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
8: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
7: Manferdini, la certezza dei professionisti.
8: Approfitta ora degli extra sconti.
9: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: No. Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 13:01.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Esplosione stamane in una palazzina di 4 piani a Perugia, crollato il tetto, ci sono almeno 2 feriti in gravi condizioni. Dai primi riscontri la causa sarebbe una fuga di gas. Nella guerra russo-ucraina sono i giorni più duri, pesante il bilancio delle vittime. Gerardo De Vivo.
7: Almeno 6 morti e 30 feriti per gli attacchi russi nella notte sulle città ucraine, mentre si scava ancora tra le macerie del centro commerciale di Kryvyi Rih, colpito ieri. 16 morti. 3 bambini, denuncia l'UNICEF, sarebbero rimasti uccisi in un raid su Mykolaiv. Kiev ha colpito un centro logistico russo nella regione di Samara e ci sarebbero vittime. Mosca denuncia anche 3 morti in un bombardamento sul Donetsk occupato.
6: Non c'è libertà civile senza libertà personale, senza rispetto per la dignità umana, così il Papa in visita a San Marino. Intorno alle 15 sarà a Rimini, migliaia in attesa per le strade. Fine settimana da bollino rosso su strade e autostrade per il primo controesodo estivo. Su tutta la rete transito vietato ai veicoli pesanti fino alle 16 e domani dalle 7 alle 22. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Nettuno Bologna 1. 2026. Il settore giovanile del Bologna approda su Nettuno Bologna 1. Bologna Football Club 1909, Under 20 e Under 18 e Bologna Women, in diretta su Nettuno Bologna 1, in collaborazione con Lavoro Più. Domani alle 11, in diretta dal Granarolo Youth Center, Bologna-Atalanta. Quest'anno il settore giovanile del Bologna è in diretta su Nettuno Bologna 1.
8: Lavoro Più. Work as you play. Play as you work.
9: Gli stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale, ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
10: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
11: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
10: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
11: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
10: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
11: www.sorcevannini.it.
12: No, io lassù non ci salgo.
13: Neanche io, soffro di vertigini.
12: Manutenzioni in altezza?
13: La parola d'ordine è sicurezza.
12: Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisulfunebologna.com.
14: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
15: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
16: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
17: Vuoi una nuova macchina da giardino?
18: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
17: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
18: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
17: Manferdini, la certezza dei professionisti.
18: Approfitta ora degli extra sconti.
19: Con Renault Captur Full Hybrid Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
20: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
21: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
3: e da parte di Filippo Cotti.
1: Lunedì alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo sul binario del Pratello una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
5: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
6: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
7: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
8: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
7: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
8: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
7: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
8: www.sorcevannini.it.
9: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
9: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto! E allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
12: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. 4

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: 2026. Il settore giovanile del Bologna approda su Nettuno Bologna 1. Bologna Football Club 1909, Under 20 e Under 18 e Bologna Women, in diretta su Nettuno Bologna 1, in collaborazione con Lavoro Più. Domani alle 11, in diretta dal Granarolo Youth Center, Bologna-Atalanta. Quest'anno il settore giovanile del Bologna è in diretta su Nettuno Bologna 1.
2: Lavoro Più. Work as you play. Play as you work.
3: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
4: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
6: Il calore di casa si rinnova con stile.
7: Primerano, caminetti e stufe a legna a pellet e ibridi.
6: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
7: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
6: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
11: Ehi, non ti piace la pappa?
12: Forse vuole qualcosa di più.
13: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
12: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
13: Ok, ordiniamo subito.
12: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 14 e un minuto.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Esplosione stamane in una palazzina di 4 piani a Perugia, crollato il tetto, ci sono almeno 2 feriti in gravi condizioni. Dai primi riscontri la causa sarebbe una fuga di gas. Nella guerra russo-ucraina sono i giorni più duri, pesante il bilancio delle vittime. Gerardo De Vivo.
7: Almeno 6 morti e 30 feriti per gli attacchi russi nella notte sulle città ucraine, mentre si scava ancora tra le macerie del centro commerciale di Kryvyi Rih, colpito ieri, 16 morti. 3 bambini, denuncia l'UNICEF, sarebbero rimasti uccisi in un raid su Mykolaiv. Kiev ha colpito un centro logistico russo nella regione di Samara e ci sarebbero vittime. Mosca denuncia anche 3 morti in un bombardamento sul Donetsk occupato.
6: Non c'è libertà civile senza libertà personale, senza rispetto per la dignità umana, così il Papa in visita a San Marino. Intorno alle 15 sarà a Rimini, migliaia in attesa per le strade. Fine settimana da bollino rosso su strade e autostrade per il primo controesodo estivo. Su tutta la rete transito vietato ai veicoli pesanti fino alle 16 e domani dalle 7 alle 22. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Nettuno Bologna 1.
8: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo sul binario del Pratello una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
9: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
10: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
11: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
9: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
12: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 2026, il settore giovanile del Bologna approda su Nettuno Bologna 1. Bologna Football Club 1909, Under 20 e Under 18 e Bologna Women, in diretta su Nettuno Bologna 1, in collaborazione con Lavoro Più. Domani alle 11, in diretta dal Granarolo Youth Center, Bologna-Atalanta. Quest'anno il settore giovanile del Bologna è in diretta su Nettuno Bologna 1.
2: Lavoro Più. Work as you play. Play as you work.
3: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
4: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
5: Renault Captur Full Hybrid Tech. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante. Guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
6: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
9: Ma dai, è immortale!
8: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
9: E dove sarebbe questa meraviglia?
8: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
9: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
10: Nei tuoi cantieri scegli il meglio. Scegli Locatop Gruppo Vempa. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 65 filiali in tutta Italia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via via.
11: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su Conad.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
3: e da parte di Filippo Costi.
1: Lunedì alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo sul binario del Pratello una roba fantastica da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
5: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
6: Dimmi.
5: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
6: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
5: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
6: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
5: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
7: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
5: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
7: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
5: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
7: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
5: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
7: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
8: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
7: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
9: Ehi, non ti piace la pappa?
10: Forse vuole qualcosa di più.
9: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
10: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
9: Ok, ordiniamo subito.
10: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
11: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
12: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
13: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
12: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 15 e 2 minuti.
6: 2026. Il settore giovanile del Bologna approda su Nettuno Bologna 1. Bologna Football Club 1909, Under 20 e Under 18 e Bologna Women, in diretta su Nettuno Bologna 1, in collaborazione con Lavoro Più. Domani alle 11, in diretta dal Granarolo Youth Center, Bologna-Atalanta. Quest'anno il settore giovanile del Bologna è in diretta su Nettuno Bologna 1.
7: Lavoro Più. Work as you play. Play as you work.
8: Gli stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale, ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Convenienza? Ma vai da Conad!
12: Via, via!
11: Da Spazio Conad! Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su Conad.it.
13: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
14: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
15: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
16: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 2000 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, gruppo Vempa, il partner che ti solleva, senza pensieri.
17: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
18: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
17: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
18: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
17: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
18: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. Tre competenze, un'unica qualità.
17: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, playlist 4 gradi.

0: classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno Bologna 1.
2: 2026. Il settore giovanile del Bologna approda su Nettuno Bologna 1. Bologna Football Club 1909, Under 20 e Under 18 e Bologna Women, in diretta su Nettuno Bologna 1, in collaborazione con Lavoro Più. Domani alle 11, in diretta dal Granarolo Youth Center, Bologna-Atalanta. Quest'anno il settore giovanile del Bologna è in diretta su Nettuno Bologna 1.
3: Lavoro Più. Work as you play. Play as you work.
4: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
5: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
4: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
5: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
4: Un servizio completo, piani in mano per la tua casa e per la tua azienda.
5: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
4: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi.

0: hit e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Per favore Sherwin, prima e secondo occupate, un out. Dai Sherwin, infissa Artizio, a casa, esterno ball numero 4. Ball numero 4 e base ball numero 2. Riempiamo i sacchetti nel box Federico Celli. Forza Fede, è la tua partita, è la tua ex squadra, è il tuo tutto Fede. Ricordiamolo che Fede gioca con la febbre questa sera. A casa, tocca Celli, infila la valida, infila la valida Federico Celli.

0: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver.
1: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutte le partite della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
4: Ma dai, è immortale!
3: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
4: E dove sarebbe questa meraviglia?
3: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
4: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
5: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
6: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
5: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
6: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
5: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
6: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
5: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
7: Il calore di casa si rinnova con stile.
8: Primerano, caminetti e stufe a legna a pellet e ibridi.
7: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
8: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
7: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
9: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
10: Con Renault Captur Full Hybrid Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
11: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
12: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Sono le 15:59.
5: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
6: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
7: e da parte di Filippo Cotti.
5: Lunedì alle 18:30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
8: Con Renault Captur Full Hybrid Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
9: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
10: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
11: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?

0: pregiudicati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Vuoi una nuova macchina da giardino?
3: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
2: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
3: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
2: Manferdini, la certezza dei professionisti.
3: Approfitta ora degli extra sconti.
4: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
5: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
4: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
5: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
4: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
5: www.sorcevannini.it.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Vuoi una nuova macchina da giardino?
1: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
0: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
1: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
0: Manferdini, la certezza dei professionisti.
1: Approfitta ora degli extra sconti. C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo.
2: Aereo è installatore avanzato di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, certificato DECRA.
1: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
3: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
4: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
6: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 17 e un minuto.
6: 2026. Il settore giovanile del Bologna approda su Nettuno Bologna 1. Bologna Football Club 1909, Under 20 e Under 18 e Bologna Women, in diretta su Nettuno Bologna 1, in collaborazione con Lavoro Più. Domani alle 11, in diretta dal Granarolo Youth Center, Bologna-Atalanta. Quest'anno il settore giovanile del Bologna è in diretta su Nettuno Bologna 1.
7: Lavoro Più. Work as you play. Play as you work.
8: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
9: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
10: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
11: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
12: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
13: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
14: Il calore di casa non è solo una fiamma, è un'emozione da vivere ogni giorno. Primerano, stufe a legna, pellet, ibride e caminetti anche senza canna fumaria.
15: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
14: Primerano, soluzioni complete dalla progettazione all'installazione per il tuo comfort e per il tuo risparmio.
15: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
14: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
16: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
17: Scialla, c'è Skoda!
16: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
17: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
16: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto! E allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1 playlist 4

0: 7 grandi classici. Radio Rettuno, Bologna 1.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Per favore Sherwin, primo e secondo occupate, un out. Dai Sherwin, in fissa Artizio, a casa, esterno ball numero 4. Ball numero 4 e base ball numero 2. Riempiamo i sacchetti, è nel box Federico Celli. Forza Fede, è la tua partita, è la tua ex squadra, è il tuo tutto Fede. Ricordiamolo che Fede gioca con la febbre questa sera. A casa, tocca Celli, infine!

0: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
1: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutte le partite della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
5: No, io lassù non ci salgo.
6: Neanche io. Soffro di vertigini.
7: Manutenzioni in altezza? La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisulfunebologna.com.
8: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
9: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
10: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
11: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
13: Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, playlist 4 gradi.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
3: e da parte di Filippo Cotti.
1: Lunedì alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Loccatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 65 filiali su loccatop.it. Loccatop Gruppo Vempa. Veloce, sicuro, al top.
6: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
7: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
8: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
7: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
8: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
7: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
8: www.sorcevannini.it.
9: Vuoi una nuova macchina da giardino?
10: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
9: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
10: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
9: Manfredini, la certezza dei professionisti.
10: Approfitta ora degli extra sconti.
11: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1 playlist, quattro grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 18.
5: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
0: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
6: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
0: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
6: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
0: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
6: www.sorcevannini.it.
7: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
8: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
9: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, playlist.

0: Nettuno Bologna 1.
1: 2026. Il settore giovanile del Bologna approda su Nettuno Bologna 1. Bologna Football Club 1909, Under 20 e Under 18 e Bologna Women, in diretta su Nettuno Bologna 1, in collaborazione con Lavoro Più. Domani alle 11, in diretta dal Granarolo Youth Center, Bologna-Atalanta. Quest'anno il settore giovanile del Bologna è in diretta su Nettuno Bologna 1.
2: Lavoro Più. Work as you play. Play as you work.
3: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. 4

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Per favore Sherwin, prima e secondo occupate, un out. Dai Sherwin, infissa Artizio, a casa, esterno ball numero 4. Ball numero 4 e base ball numero 2. Riempiamo i sacchetti, nel box Federico Celli. Forza Fede, è la tua partita, è la tua ex squadra, è il tuo tutto Fede. Ricordiamolo che Fede gioca con la febbre questa sera. A casa, tocca Celli, infila la valida, Federico Celli.

0: Ah. Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
1: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutte le partite della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
6: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
5: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
6: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
5: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
6: www.sorcevannini.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 gradi.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Via!
4: Show! Show!
3: Ah, così non ci riuscirai mai.
4: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
3: Con un po' di sale sulla coda?
4: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
5: Chiama aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
6: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Volevo un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein.

0: Protein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
3: e da parte di Filippo Cotti.
1: Lunedì alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Società da iscrivere?
6: Super Mega Trebo Club.
5: Avete le divise da gioco?
6: Certo, eccole.
5: E cosa volete giocare con quelle lì?
6: Perché cos'è che hanno?
5: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
6: Ma sono nuove.
5: Ma volete giocare con quelle divise lì?
6: Sì, sì.
7: Per la tua squadra non sbagliare, rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami, coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. 4

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: 2026. Il settore giovanile del Bologna approda su Nettuno Bologna 1. Bologna Football Club 1909, Under 20 e Under 18 e Bologna Women, in diretta su Nettuno Bologna 1, in collaborazione con Lavoro Più. Domani alle 11, in diretta dal Granarolo Youth Center, Bologna-Atalanta. Quest'anno il settore giovanile del Bologna è in diretta su Nettuno Bologna 1.
2: Lavoro Più. Work as you play. Play as you work.
3: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
4: Società da iscrivere?
5: Super Mega Trebo Club.
4: Avete le divise da gioco?
5: Certo, eccole.
4: E cosa volete giocare con quelle lì?
5: Ma che cos'è che hanno?
4: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
5: Ma sono nuove.
4: Ma volete giocare con quelle divise lì?
5: Sì, sì.
6: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
7: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
8: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist 4.

0: 21 Bologna 1.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Per favore Sherwin, prima e secondo occupate, un out. Dai Sherwin, infissa Artizio, a casa, esterno ball numero 4. Ball numero 4 e base ball numero 2. Riempiamo i sacchetti nel box Federico Celli. Forza Fede, è la tua partita, è la tua ex squadra, è il tuo tutto Fede. Ricordiamolo che Fede gioca con la febbre questa sera. A casa, tocca Celli, infila la valida, infila la valida Federico Celli. Valida da 2

0: presentato da
1: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermann Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
2: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
0: Tutte le partite della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anika Flash.
3: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso, odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
6: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
7: Penso che non sia semplicemente una macchina.
5: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
5: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
7: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andata.
5: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
14: È un dinosauro quello.
15: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
16: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
17: Siamo nel passato.
18: Ora che facciamo?
19: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
20: Dobbiamo andare via da qui.
21: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
22: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
23: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
24: Mi sento fortunata.
25: Il premio Oscar Angelina Jolie?
26: Ho il risultato della sua biopsia.
25: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
24: Non so come dirlo a mia figlia.
27: Metta la sua vita in pausa per un po'.
25: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
28: Non gliela daremo vinta.
25: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
29: Ehi, hey Bugs!
30: Che succede, amico?
29: Parla del film!
30: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
29: E adesso?
30: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
29: Due biglietti e 8 popcorn!
30: Esagerato come sempre.
31: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
32: Italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
33: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
34: Perché se non Deghi, non ci credi.
35: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
36: Convenienza. Ma vai da Conad.
37: Via, via.
36: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
3: e da parte di Filippo Cotti.
1: Lunedì alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
0: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
8: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
0: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
8: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
0: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
8: www.sorcevannini.it.
9: Dal 1995 a Baricella, in via Europa 16, c'è il chiosco Niki. Gelateria artigianale, tigelle, crescentine, piadine con una selezione di salumi di prima qualità. E a Baricella, chiosco Niki, ampio parcheggio e parco giochi per i bambini.
10: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: 2026. Il settore giovanile del Bologna approda su Nettuno Bologna 1. Bologna Football Club 1909, Under 20 e Under 18 e Bologna Women, in diretta su Nettuno Bologna 1, in collaborazione con Lavoro Più. Domani alle 11, in diretta dal Granarolo Youth Center, Bologna-Atalanta. Quest'anno il settore giovanile del Bologna è in diretta su Nettuno Bologna 1.
2: Lavoro Più. Work as you play, play as you work.
0: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
3: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
0: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
3: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
0: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
3: www.sorcevannini.it.
4: Dal 1995 a Baricella, in via Europa 16, c'è il chiosco Nichi. Gelateria artigianale, tigelle, crescentine, piadine con una selezione di salumi di prima qualità. E a Baricella, chiosco Nichi, ampio parcheggio e parco giochi per i bambini.
5: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Stadio Nettuno, Bologna 1.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Per favore Sherwin, prima e secondo occupate, un out. Dai Sherwin, infissa Artizio, a casa, esterno ball numero 4. Ball numero 4 e base ball numero 2. Riempiamo i sacchetti, nel box Federico Celli. Forza Fede, è la tua partita, è la tua ex squadra, è il tuo tutto Fede. Ricordiamolo che Fede gioca con la febbre questa sera. A casa, tocca Celli, infila la valida! Infila la valida Federico Celli!
1: Domani alle 20, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, gara 6. Presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
5: Gli stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale, ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo sul binario del Pratello una roba fantastica da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
7: Dal 1995 a Baricella, in via Europa 16, c'è il chiosco Nichi. Gelateria artigianale, tigelle, crescentine, piadine con una selezione di salumi di prima qualità. E a Baricella, chiosco Nichi, ampio parcheggio e parco giochi per i bambini. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Tra poco su Nettuno Bologna 1. Chicago History. La storia del Chicago.
2: I soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i Final Sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Ehi, non ti piace la pappa?
4: Forse vuole qualcosa di più.
3: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
4: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
3: Ok, ordiniamo subito.
4: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
5: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
6: Dal 1995 a Baricella, in via Europa 16, c'è il chiosco Niki. Gelateria artigianale, tigelle, crescentine e piadine con una selezione di salumi di prima qualità. A Baricella, chiosco Niki, ampio parcheggio e parco giochi per i bambini. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Vision Funky Club.
8: Vision Funky Club.
9: Vision Funky Club, i DJ del Vision suonano nel sabato sera di Nettuno Bologna 1.

e su Bologna 1. Io sono DJ Meo e questo è il mio DJ set per Vision Funky Club.

0: Vision Funky Club. La musica del Vision torna tra poco su Nettuno Bologna 1. Restate con noi.
1: Dal 1995 a Baricella, in via Europa 16, c'è il chiosco Niki. Gelateria artigianale, tigelle, crescentine, piadine con una selezione di salumi di prima qualità. E a Baricella, chiosco Niki, ampio parcheggio e parco giochi per i bambini.
2: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
3: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionear.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
4: Vision Funky Club.
5: Vision Funky Club.
0: Vision Funky Club. I DJ del Vision suonano nel sabato sera di Nettuno Bologna 1.
6: Ciao, sei su Bologna 1, io sono Fabrizio Fattori e questo è il mio DJ set per Vision Funky Club. Buon ascolto!

0: Vision Funky Club. La musica del Vision torna tra poco su Nettuno Bologna 1. Restate con noi.
1: Dal 1995 a Baricella, in via Europa 16, c'è il chiosco Niki. Gelateria artigianale, tigelle, crescentine, piadine con una selezione di salumi di prima qualità. E a Baricella, chiosco Niki, ampio parcheggio e parco giochi per i bambini.
2: I saldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Vision Funky Club. I DJ del Vision suonano nel sabato sera di Nettuno Bologna 1.
1: Ciao, sei su Nettuno Bologna 1. Io sono Giancarlo Lele DJ. Questo è il mio DJ set per Vision Funky Club.

0: sono. Quando che sera l'energia è contata, o se famo un balletto o la scopata.
1: Vision Funky Club, la musica del Vision, torna tra poco su Nettuno Bologna 1. Restate con noi.
2: Dal 1995 a Baricella, in via Europa 16, c'è il chiosco Niki. Gelateria artigianale, tigelle, crescentine, piadine con una selezione di salumi di prima qualità. A Baricella, chiosco Niki, ampio parcheggio e parco giochi per i bambini.
3: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionr.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
4: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Vision Funky Club.
6: Vision Funky Club.
1: Vision Funky Club. I DJ del Vision suonano nel sabato sera di Nettuno Bologna 1.

Ciao, sei su Bologna 1, io sono TBC DJ e questo è il mio DJ set per Visio Funky Club.